0: te. Ed una da impazzire io e te.
1: Radio Subasio.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami,

Mi ha chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Radio Subasio.
1: E sei stato un bugiardo, non hai avuto coraggio, quasi sempre imperfetto, ma qualche volta saggio. E sei stato per qualcuno un marito mancato, e sei diventato padre, ma non è capitato.

0: Sai che adesso mi è chiaro, mi son dato il permesso di parlarti davvero e accettare me stesso.
1: Radio Subasio. Subasio.

0: Radio Subasio.
1: Non mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

se non ne avete voglia, pensate nella democrazia più assoluta. Non mi rispondete, facile, però io il numero ve lo voglio dare e ve lo lascio, così mi raccontate in questa prima ora che cosa state combinando alle 5:06 svegli e all'ascolto di Radio Subasio. 348-075-8060, così ve lo tenete lì a mente. Un bel messaggio vocale, se siete assonnati ancora di più, così ci stringete.

Tutti i giorni su Radio Subasio avete la libertà di decidere la nostra playlist. Tutti i giorni avete la libertà di scegliere le vostre canzoni preferite. Tutti i giorni avete la libertà di dedicarle a chi volete voi. Inviando un messaggio scritto o vocale al 348 075 8060. Tutti i giorni dalle 15 alle 16 su Radio Subasio c'è il Jukebox.

Un cielo pieno di stelle. A Sky Full of Stars e i Coldplay su Subasio nella mattina del 28 giugno. Tra poco ascolteremo alcuni di voi coraggiosissimi. Hanno mandato un messaggio vocale cercando di spiegare cosa fanno. Alcuni ci sono riusciti, altri andremo a tentativi in questa mattina del giorno 179 di quest'anno. Oggi è Sant'Ireneo di Lione, Sant'Attilio e San Papino Martire. Sole arriverà alle 5:39, tramonterà alle 20:49, una luna meravigliosa. Se avete modo di fotografarla in sicurezza, fate pure e tenetevela come ricordo. E la domanda di Noemi, che un po' aleggia stamattina, già a quest'ora: tu cosa fai questa sera? Sentiamo. Stare con...

0: sempre più su. La tua ragazza sempre, Irene Grandi, su Radio Subasio nella domenica di mattina.
1: Sì, ciao. Ciao Ignazio, piacere, Dominic Bassano Romano. Ma che sei antipatico.
0: Ma perché?
1: Io ti mando un mare di messaggi, ma non mi dici mai un ciao.
0: Ma non è vero.
1: Sono Dominic Bassano Romano, faccio la guardia giurata.
0: Ecco.
1: Ritorni dalle 22 alle 6 a controllare roba dei 280 ville sparse in 6 paesi vicini a... nel Viterbese.
0: Ma adesso nessuna tua,
1: quasi finito il turno, direzione Viterbo, e buona giornata ragazzi, un bacetto.
0: Ecco,
1: e io me ne vado a dormire.
0: Buonanotte allora, grazie. Controllare ville non

0: tanti tanti anni che ci tiene compagnia e che ha cresciuto per esempio la mia generazione con canzoni che niente non possiamo non conoscere a memoria e che magari avete cantato anche alle 5.50 della vostra domenica insieme a Radio Subasio. Buongiorno
1: Ignazio, buongiorno.
0: Ciao.
1: Guarda, sto sentendo la radio.
0: Bravo.
1: Voglio dire che Subasio è sempre il top. Oggi niente, mi sono svegliato alle 5 per andare verso il lavoro.
0: Sì.
1: E se sto sentendo da qua da Monterotondo, io sono argentino, saluto là. E se mi puoi passare Che gusto c'è.
0: Sì.
1: Grazie.
0: Ma che lavoro fa? Ho capito, non ci hai detto niente, che fai nella vita?
1: Faccio un lavoro che mi piace, quindi la voglia ce l'ho.
0: La voglia, la pazzia.
1: Per fortuna, però certo, il sonno c'è sta sempre, quindi bello. Combattere con questo sonno.
0: Chissà poi se gli argentini lo combattono alla stessa maniera nostra, vedi che domande che mi faccio a quest'ora io. 348-075-8060, ma ti prego, richiamami Ignazio che mi è piaciuto tantissimo, si può risentire?
1: Ignazio.
0: Ignazio, sì, mi piace. Tommaso Paradiso, la nuova.

0: 8 e dopo Tananai nessun alibi. Sentiamo il meteo su Radio Subasio di oggi.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Evgenia Kurland di meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà una giornata di sole e caldo intenso con iniziali schiarite ampie e un consueto incremento della nuvolosità sui monti nel pomeriggio, in particolare sull'arco alpino, l'Appennino settentrionale e nei rilievi della Sicilia, dove non mancheranno dei temporali di calore localmente intensi che alla sera insisteranno sulle Alpi centro-occidentali. Qualche temporale possibile anche su pianura piemontese e nord-ovest della Lombardia. Temperature stazionarie o in un ulteriore rialzo fino a picchi vicini ai 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Benvenuto. È generale di Francesco De Gregori, tra le più conosciute, amate, cantate, che rappresenta la musica italiana da 48 anni all'incirca. Lo so perché quello è il mio anno di nascita, quindi ho fatto facile il conto. Ben trovati, ben arrivati e buona domenica. Le 6:08. Je suis Ignazio Faila e mi volevo dare un tono così, insomma, nel presentarmi. Ti accompagno se vi va fino alle 9 del mattino. A questo numero 348-075-8060 che io terrei, perché insomma, essendo domenica e magari essendo già all'ascolto di Subasio, qualcuno vuole raccontare perché lo è già. Se va al lavoro, se torna, se l'insonnia ha vinto. C'è Paolo.

fagiolo perché, cari amici già svegli del 28 giugno, sul nostro sito radiosubasio.it è comparsa una notizia curiosa, cioè l'Italia si conferma la meta più sognata al mondo per i matrimoni degli stranieri. Cioè, arrivano qui in Italia per dirsi per sempre sì, come dice Saldavinci, tra le nostre colline, sul lago di Como, al mare, in montagna, dovunque, ben 16.000 coppie ogni anno. Da Stati Uniti, Canada, pure dalla Cina vengono, eh? E sapete qual è la spesa media per ognuno di questi matrimoni? 67.000 euro in media. Sì, sì. Allora, mentre state lì che vi rigirate tra le lenzuola, magari già nervosi, o state sorseggiando il primo caffè della giornata, fatemi fare un calcolo rapido e soprattutto lasciatemi farvi una domanda un po' scomoda per questa domenica mattina. Ma se oggi vi dessero in mano questi 67.000 euro in contanti, li usereste per risposare il vostro partner organizzando la festa dei vostri sogni, magari nello stesso posto dove vi siete già sposati? O cambiereste meta e non solo? 348-075-8060. Dite voi vocali, dite che io sono curioso. Siate sinceri, mi raccomando.

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

0: Senza parole, decisamente senza parole. Vasco Rossi su Radio Supasio nella mattina dei matrimoni, da rifare o non rifare? No, vi ho raccontato che l'Italia è meta di più di 16.000 coppie all'anno che arrivano da tutto il mondo e vengono a dirsi sì tra le nostre meraviglie, che non ha nessuno evidentemente, quindi vogliono un posto indimenticabile, spendono all'incirca 67.000 euro. E chiedevo a voi al 348-075-8060 se vi dessero 67.000 euro in contanti, se li usereste per risposare il vostro partner facendo la festa dei sogni oppure fuggire su un'isola magari.
1: Mi ricordo di te, eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero, e dormivi così col pigiama tuo blu che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

martedì scorso qui nei nostri studi è arrivata Elettra Lamborghini con tutta la sua simpatia, che potete rivedere su radiosubasio.it nel Music Club, che ha visto lei protagonista e anche questa canzone che stiamo per riascoltare. Bam bam!

0: Love e George Michael su Radio Subasio nella vostra domenica insieme ad Ignazio. Qui Fast Love non ce n'è, cari miei, stiamo parlando proprio del giorno del matrimonio degli stranieri, 16.000 coppie che vengono a sposarsi in Italia e che spendono in media 67.000 euro. E allora ho chiesto a voi al 348 075 80 60, avendoli in contanti questi 67.000 euro, se vi risposereste, se scegliereste la stessa persona, se rifareste tutto uguale o cambiereste, non so, la meta, il menu, se vi risposereste in generale. Sentiamo,
1: Luigia,
0: sentiamo.
1: Da Perugia.
0: Ciao Luigia.
1: Ignazio, hai chiesto se uno si risposerebbe. No, con la stessa persona no. Perché i viaggi li dovrei fare da sola. Io ero partita col concetto tutto insieme, tutto uguale, tutte due diverse. Non l'ha fatto. Niente. Allora no, su questo no, non lo risposerei.
0: Niente, siamo partiti molto forte, devo dire, oggi, quindi primo no.
2: Ignazio, buongiorno, sono Letizia.
0: Ciao.
2: Allora, tu fai una domanda ben precisa.
0: Sì.
2: Risposarci, cioè, significa che comunque siamo sposati.
0: No.
2: E allora perché ripetere il matrimonio?
0: No.
2: Ma anche no.
0: No.
2: Io, come la vedo io, siamo sposati, quindi un bel viaggio, un buon guardaroba,
0: sì,
2: qualche gioiello.
0: Sì.
2: Ma risposarmi, no, e spendere un'altra volta tutto ciò che ho speso all'inizio, ma anche proprio no.
0: Bene.
2: Ciao!
0: Non ci siamo capiti, però va.

0: chiedendo se ci risposeremmo se ci dessero 67.000 euro, che è la cifra media che vengono a spendere 16.000 coppie da tutto il mondo per venire proprio a sposarsi in Italia. Oh, siamo partiti male. Due messaggi abbiamo sentito intanto e l'andazzo è un po' quello, dicono tutti no, ma qualcuno che dirà sì c'è.
1: Sì, assolutamente mi risposerei con il mio attuale marito, perché noi siamo entrambi in seconde nozze.
0: Sì.
1: Però se potessi andrei a cercarlo prima.
0: Ma una cosa bellissima! Così si fa!

0: con Gypsy Woman ci porta alle 7 le breaking news di TGCom 24.
1: Una buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Nelle ultime ore le forze armate degli Stati Uniti hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano contro una petroliera commerciale. Donald Trump ha detto che l'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Va avanti anche il conflitto russo-ucraino. Le forze di Mosca hanno sferrato nella notte un nuovo attacco missilistico contro Kiev. Il sindaco ha esortato i cittadini a restare nei rifugi, ci sarebbe almeno un ferito. Roma, nessuna traccia nella capitale del 43enne presunto autore della strage in un appartamento del quartiere Casalotti. Le vittime sono padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh, ferito il figlio maggiore della coppia che ha dato l'allarme, il killer, anche lui bengalese. In Venezuela il terremoto ha provocato 1000 vittime accertate, sarebbero 50.000 le persone che mancano ancora all'appello. Si scava a mani nude tra le macerie, tratta in salvo una neonata, 3 morti, 4 feriti e 42 dispersi, il bilancio della comunità italiana. Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, è disperso da ieri nel lago di Vico, si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso, l'allarme è stato dato dalla stessa ministra. Siamo al calcio, Inghilterra, Croazia e Ghana ai sedicesimi ai mondiali, il Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati, Inghilterra che batte Panama 2-0, nella notte Argentina già qualificata che vince 3-1 con la Giordania, il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan, 3-3 invece tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la statale 113, la settentrionale Sicula, ha segnalato un incidente a catena all'altezza dell'incrocio Archi in direzione incrocio Trapani. Sulla A2 c'è un veicolo in avaria all'altezza dello svincolo Petina in direzione allacciamento Fisciano. A30 in Lombardia sulla A9 segnalato un incidente tra Como Monte Olimpino e Como Centro verso Lainate. Code causate dal traffico intenso sulla 1 alla barriera di Milano Sud verso Bologna. Un veicolo contro mano sta percorrendo la tangenziale est di Milano tra Vimercate Sud e Vimercate Centro in direzione Oreno verso lo svincolo Lecco. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

Giovanni alla mattina di domenica alle 7:10. Buongiorno da Ignazio e da Radio Subasio. Anche in questa terza ora continueremo a parlare di matrimoni, o meglio, del fatto che comunque dall'estero vengono a sposarsi qua e arrivano dagli Stati Uniti, dal Canada, anche dalla Cina. Sono viaggi grossi per venire a sposarsi in Italia e per venire a dire quel per sempre sì tra le nostre meraviglie, che siano colline, laghi, spiagge splendide, montagne, abbiamo tutto, città d'arte che ci invidia il mondo intero, e vengono a spendere 67.000 euro. Sì, quindi a voi ho chiesto al 348 075 8060, se oggi vi dessero in mano questi 67.000 euro in contanti, se li usereste per risposare il vostro partner, magari con una festa fatta meglio, oppure se no li usereste per voi, per i fatti vostri, per fare altro. Ne parliamo al 348 075 8060. Tra poco l'oroscopo, adesso subito Irama.

0: stelle.
1: Ben ritrovati amici, una buona giornata. Saremo guidati anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Si inizia con l'Ariete. Clima frizzante con la luna amica di Venere. A temperare l'entusiasmo ci pensa Saturno, che suggerisce di investire in progetti ambiziosi ma realistici. Partenza per un viaggio d'affari o di piacere per l'estero, forse non da soli, ma con una squadra affiatata. Toro, non sottovalutiamo l'idea di poter trascorrere del tempo in panciolle. Oltre a rivelarsi piacevole, è una mano santa per il tono emotivo. Attraversiamo cambiamenti importanti che possono disorientarci, ma procediamo con energia e fiducia. Gemelli, in giornata teniamo conto di alcuni piccoli contrattempi. Con il passare delle ore tutto, quasi tutto, si può aggiustare. Vita sentimentale appagante. Qualche vivace scambio di opinioni con le persone che ci circondano instaura un confronto costruttivo. Cancro, Marte e Giove in perfetta sintonia dipingono un quadro dinamico. Ottime capacità organizzative, piedi per terra e una tenacia di tutto rispetto. Serenità in famiglia e con gli amici, dove il nostro contributo è prezioso per riuscire a risolvere un problema. Leone, una bella domenica da vivere in piena libertà. Dimentichiamo almeno per un attimo passato e futuro. Oggi conta solo il luminoso presente. Con la luna in trigono da Sagittario, schierata dalla nostra, possiamo aspettarci un umore tendente al bello. Vergine, prendiamo le cose come vengono, imprevisti compresi. Su ogni fronte le occasioni non mancano, ma è proprio l'imbarazzo della scelta a creare disagio. Quando il controllo si rivela inutile, l'alternativa è mollare gli ormeggi e aspettare che passi la tempesta. Bilancia, speranze e preoccupazioni per un accordo di lavoro che tarda ad arrivare, ma gli incoraggiamenti di un amico alleviano le nostre ansie. La giornata è ideale per spostamenti o semplici uscite, per dedicarci anche a iniziative di carattere sociale. Scorpione, grazie alla presenza di spirito guadagniamo punti nell'ambiente professionale e ci mettiamo in luce agli occhi di chi valuta il nostro operato. Nei sentimenti recuperiamo il terreno perso con la passionalità, un modo per rimediare alle nostre mancanze. Sagittario, le energie e i pensieri si concentrano sui rapporti interpersonali. La nostra luna è al massimo del suo splendore, fa risaltare luci e ombre. Piuttosto che negare l'evidenza, diamo voce a ogni parte di noi, anche quelle che non ci piacciono affatto. Capricorno, punti sul vivo da una critica forse immeritata, siamo tentati di chiuderci in noi stessi, ma un'opportunità improvvisa ci fa uscire dalla tana. Voglia di esperienze nuove, pur nel rispetto delle nostre salde e sacrosante certezze. Mediare si può. Acquario, la curiosità stimolata dalla luna in Sagittario ci spinge a esplorare ambienti diversi per arricchire il nostro bagaglio culturale e allargare gli orizzonti. Riabbracciamo con gioia una persona cara lontana. Amicizia o amore non conta, il cuore non fa distinzioni. Finiamo con i pesci. Progetti attuabili in tempi brevi, tra calcoli e bilanci, traduciamo in concreto i sogni, senza azzardare i colpi di testa, ma con il coraggio di provarci. Intuito, movimento e la capacità di cogliere segnali che ad altri sfuggono, ci mettono in posizione di vantaggio. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

0: 60 in cui celebrate chi oggi compie gli anni. Li ascolteremo tra poco in diretta. Il tempo di risentire Alex Warren con Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: compie gli anni, ci avete pensato voi con i messaggi che sono arrivati. Anna da San Sebastiano al Vesuvio vuole fare tanti auguri al nipote Christian che oggi compie 2 anni, anche da parte di nonno Giorgio, da zio Gianfranco, Marianna, Ilaria, Giulia, auguri di cuore. Buon compleanno a mia nipote Viola, oggi compi 32 anni, come vola il tempo. Ci vediamo poco perché abiti a Roma, ma vicine col cuore. Zia Caterina, anzi, come mi chiami te, azzi. Oggi è il compleanno anche di Marco Columbro e, vabbè, attore, conduttore con cui siamo cresciuti, Jerry Calà, auguri anche alla grande Sabrina Ferilli e poi ad uno degli autori e cantanti più promettenti degli ultimi anni, è Bresh, che riascoltiamo su Subasio con La Tana del Granchio.
1: Nella Tana del Granchio c'è una canzone, ho posato i miei vestiti al sole, ti ho vista piangere dietro le mie parole.

Immaginate una bella sera d'estate sul lungomare, magari verso Napoli, così insomma. Vedete passare lei, però lei magari è fidanzata.

domenica insieme su Radio Subasio, in cui si parla di matrimoni, di questi ragazzi, insomma, che vengono a sposarsi in Italia, meta preferita di oltre 16.000 coppie dagli Stati Uniti, dalla Cina, che vengono a sposarsi, dicevo, tra le bellezze del nostro paese, venendo a spendere anche, insomma, un certo quantitativo di soldi. La media, quindi vuol dire che c'è chi spende di più e chi meno, è di 67.000 euro. Ora, a noi, popolo italico, che magari siamo già sposati o che abbiamo intenzione di farlo, la domanda è questa: ma se questi 67.000 euro ce li dessero così in contanti, noi li useremmo, per esempio, se già l'abbiamo fatto, per risposarci e con la stessa persona e nello stesso posto, nella stessa modalità con cui è successo quando è successo, oppure col senno di poi io con questi 67.000 euro me ne vado e magari vado a fare la spesa, poi torno, 10 minuti e torno? Ditemelo voi, 348 075 80

0: domenica su Radio Subasio, ma soprattutto voi protagonisti. Insomma, con i soldi che gli stranieri vengono a spendere in Italia per sposarsi, in media 67.000 euro, voi che ci fareste? Li usereste per risposarvi con la stessa persona? Non sia mai? C'è un andazzo che mi piace e non mi piace. Sentiamo.
1: Elisabetta, in provincia di Avellino.
0: Ciao Elisabetta.
1: Se avrei 67.000 euro, non mi risposerei.
0: No, no.
1: Farei bei viaggi, quelli che non ho fatto.
0: Da sola?
1: Anche se sono sposata da 39 anni.
0: Però.
1: Due volte. Con lo stesso partner, però non mi sposerei.
0: Amore mio, tre volte è diabolico, giustamente. Neanch'io. Ma perché sposarsi tre volte con la stessa persona?
2: Ma come devi a mente di queste cose? Io rispenderei 60.000 euro per risposarmi con la stessa persona. Non te posso dire parolacce perché siamo alla radio.
0: Mamma mia, che caratteraccio però.

0: Scusate, dove sono quelli del per sempre sì, che si risposerebbero più di una volta con la stessa persona? Li aspetto io, nella prossima ora. Intanto 8:02, le breaking news di TGCom 24 su Subasio.
1: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Sono una bimba neonata e un undicenne, le ultime persone estratte ancora vive dalle macerie dopo il disastroso terremoto in Venezuela. Oltre 1000 le vittime accertate, sarebbero 50.000 i dispersi. Si scava ancora a mani nude tra le macerie dei palazzi crollati. Nella comunità italiana in Venezuela 3 le vittime, 4 i feriti, 42 i dispersi. Cambiamo argomento. Gli Stati Uniti hanno colpito nelle ultime ore una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco iraniano di ieri mattina contro una petroliera commerciale. L'Iran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro, il monito di Donald Trump a Teheran. Non si ferma nemmeno il conflitto in Ucraina. Le forze di Mosca hanno sferrato in nottata un nuovo attacco missilistico contro la capitale Kiev. Il sindaco della città ha esortato i cittadini a restare nei rifugi. Ci sarebbe almeno un ferito. A Roma, in cuore irreperibile, il 43enne bengalese presunto autore della strage in un appartamento del quartiere Casalotti. Le vittime padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh. Ferito il figlio maggiore della coppia, 20enne, che ha dato l'allarme. Il governo si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla procura nell'inchiesta sulla strage di Ustica. L'udienza fissata il 30 settembre, Mattarella, in occasione dell'anniversario della strage, l'aveva definita un segno incancellabile della nostra storia. Calcio, con i mondiali Inghilterra, Croazia e Ghana ai 16esimi, il Ghana passa tra le migliori terze nonostante la sconfitta con i croati. Inghilterra che batte Panama 2-0. Nella notte Argentina già qualificata, che vince 3-1 con la Giordania. Il Congo batte 3-1 l'Uzbekistan, 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe ai 16esimi, 3-3 infine tra Algeria e Austria. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: Questa è la situazione su strade e autostrade, traffico scorrevole nelle prime ore della domenica, c'è una perdita di carico sulla A14 nel tratto nord marchigiano tra Pesaro Urbino e Allaccio Fano, raccordo per Fossombrone verso Ancona, un incidente invece segnalato nel tratto marchigiano della stessa A14 tra Ancona Sud e Ancona Nord per chi è diretto verso Bologna. Ultima segnalazione che riguarda invece la Sardegna con la statale 131 Carlo Felice, corsia chiusa per incidente all'incrocio Sassari Ipodromo in direzione incrocio Cagliari. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

sembra di capire che la pensate così anche voi, visto che la maggior parte dei messaggi arrivati al 348 075 80 60, il numero di Radio Subasio, sull'argomento matrimonio e vi risposereste, mi pare che vadano tutti verso una direzione, a parte qualche eccezione. Durante quest'ora riascolteremo alcuni tra voi che ci racconteranno la loro esperienza e vi dirò anche da cosa siamo partiti. Adesso invece andiamo a scoprire in questa domenica 28 giugno cosa è successo nel mondo proprio in questa data, e partiamo dal 1997, perché 29 anni fa, il 28 giugno, Mike Tyson decise di dare, a parte le testate all'avversario Evander Holyfield, anche di dargli un morso staccandogli tipo una parte dell'orecchio. Vabbè, incontro chiaramente sospeso e vittoria assegnata a Holyfield. Nel 1846, nel suo laboratorio parigino, il musicista belga Adolf Sax completa la messa a punto del sassofono di sua invenzione, brevettato qualche mese prima. Inizialmente realizzato in legno, combinava la facile diteggiatura dei grandi strumenti con il buchino monoforo del clarinetto e l'apertura a campana, e questo 180 anni fa. Invece nel 1820, sulle scale del Palazzo di Giustizia di Salem, siamo nel New Jersey, il dottor Robert Gibbon Johnson, di fronte a una folta platea, mangiò un intero cesto di pomodori per dimostrare che non erano velenosi, non causavano appendiciti e nemmeno tumori, come invece si credeva 206 anni fa. Certo, è impegnativo, un intero cesto, niente male. Invece nel 1969 accadevano, ecco, mettiamo così, i fatti di Stonewall Inn, che in molti ricorderanno, quando la polizia irruppe in questo locale dedicato agli LGBT, e da lì insomma la rivolta, e per questo oggi 28 di giugno si celebra la giornata della, adesso ve lo dico, se me lo ricordo ve lo dico.

su Radio Subasio. Buona domenica ancora da parte di Ignazio. È arrivato il momento vostro di scegliere una canzone. Forza, vedremo e sentiremo al 348-075-8060 le richieste che arriveranno. Voi dite il vostro nome e il titolo della canzone che vorreste ascoltare, poi un conciliabolo di persone decisamente insomma del ruolo decideranno chi sarà il protagonista del voice box. Sentiamo.

0: tradizione il giorno del matrimonio da rifare o prendere spunto dagli stranieri che vengono a sposarsi in Italia, dagli Stati Uniti, dal Canada, dall'Australia, dall'India e dalla Cina, e spendono qui da noi in media 67.000 euro per avere la location, il cibo e tutto quello che l'Italia riesce ad offrire. Voi, avendo questi 67.000 euro in mano, vi risposereste e poi con la stessa persona? Che cambiereste? O come li spendereste nel caso in cui? Sentiamo.
1: Buongiorno Ignazio, sono Donella.
0: Ciao.
1: Sposata felicemente con Folco dal 1978.
0: Ecco.
1: Giovanissimi, io 16, lui 19. Si tornasse indietro, ci si risposerebbe per tutta la vita, sì.
0: Bello!
1: Farei una grande festa con tutti i soldi che hai detto.
0: Sì.
1: E viaggi, sempre con mio marito. Grazie, buona giornata a tutti.
0: Ecco, una testimonianza di per sempre sì, ragazzi, perché non ne arrivavano. E ho detto, ma allora scusa, Salda Vinci, a chi l'ha cantata quella canzone? Arrivano i pinguini tattici nucleari.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: La tua voce su Radio Subasio.
2: Buongiorno Radio Subasio, sono Lina da Roma, sto andando al lavoro, faccio la cassiera e me vado via adesso, intorno stasera alle 9:30 avrei bisogno di sole, sole, sole, avrei bisogno di Despacito che mi dia la carica e mi faccio andare al lavoro quasi contenta.

0: sfondata e quindi lo abbiamo riascoltato nel Voice Box, questo pezzo del 2017, sono quasi 10 anni ormai che la balliamo. Allora, andiamo a chiudere l'argomento matrimoni. Vi risposereste se aveste a disposizione il budget che le coppie internazionali vengono a spendere in Italia proprio per sposarsi tra le nostre bellezze e prelibatezze? Sono 67.000 euro. 348 075 80 60, partiamo!
1: Alberto da Roma, ciao. Io mi risposerei con la stessa donna.
0: Oh.
1: I soldi, 67.000 euro. Ne spenderei 7.000 per rifare il matrimonio e gli altri 60.000 per girare il mondo, visto che ormai sto in pensione.
0: Però scusami, 7.000 euro e basta, non so pochi. Che ci fai? Che ci compri?
2: No, con 67.000 euro. Col cavolo, mi riscuserei con la stessa persona? No, assolutamente.
0: No.
2: Mi andrei a divertire. Ciao Ignazio.
0: Va bene, il primo no l'abbiamo messo.
3: Ciao, Cinzia da Roma. No, io non mi risposerei con tutto l'affetto, non mi risposerei. Magari mi faccio un giro. Che fai? Vieni con me?
0: Ah, io? Guarda, do un occhio all'agenda, la faccio controllare un secondo.
4: Ciao Igna. Io me sarei risposato. La mia moglie però dice di no.
0: Aia.
4: Non so che dite.
0: Questo è difficile, non la so risolvere. Vabbè, accordatevi.

0: Campione dei campioni. È il vincitore del Festival di Sanremo. Sal Da Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita.
0: Domani sera alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più grandi successi.
1: Perché sei poesia, vivi il mondo tra bellezza e follia.
0: Domani sera alle 21 Sal Da Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: o resti o torni qui.
1: Anche perché con un piede nel bagnasciuga e uno nell'acqua, insomma.
0: Io non torno, rimango nell'acqua.
1: Stai a fare tutto il tempo così, nel mezzo.
0: Dici tra uno bagnato e uno asciutto.
1: Tra te il mare, no? Buongiorno.
2: Bisogna prendere una decisione. Jonathan Menzi, buongiorno.
1: Buongiorno Ignazio, buongiorno bella gente.
2: Allora, facciamo un piccolo recap di quello che è successo questa mattina. Si parlava di matrimoni, di stranieri che vengono a sposarsi tra le bellezze italiche, che vengono a spendere in media 67.000 euro. I nostri ascoltatori, la platea smisurata di Radio Subasio, parla di no, non mi risposerei, e di spendere questi soldi in viaggi. Tutti in viaggi. Pochissimi in una casa magari da ristrutturare.
1: Da...
2: Nessuno ha parlato di figli. Cioè praticamente... riproponendo agli ascoltatori la possibilità di risposarsi, loro non guardano adesso e poi da qui in avanti. Sono tornati indietro, single e senza figli. Non li ha nominati nessuno, poveri. Poveri noi!
1: Interessante questa cosa però. Una bella ricerca sociologica.
2: Sì, ma ci voglio scrivere un libro.
1: Umanistica.
2: Bianco.
1: Come bianco?
2: Bianco, perché tanto chi lo legge un libro mio? Su, forza. Invece...
1: tra poco parleremo invece di figli e di una generazione che i mondiali di calcio con l'Italia che gioca non l'ha mai vista. È non vero. Sanno di cosa stiamo parlando e non sanno quali sono quelle emozioni e quelle sensazioni che vivevamo quando addirittura chiudevano prima i negozi, abbassavano le saracinesche. E quindi raccontiamo l'emozione di vivere il mondiale quando compravamo le trombette, quando c'erano le vuvuzela.
2: Oh, mamma mia, che fastidio, ragazzi! Delle zanzare erano quelle.

0: 4 ore di questa domenica, ma insieme a Jonathan vi vogliamo dire un attimo che la settimana prossima saremo qui in orari
1: formazione weekend
0: inusitati.
1: Di nuovo schierata da domani,
0: esatto,
1: perché ci sentiremo per quanto mi riguarda dalle 7 alle 10 e poi Ignazio
0: dalle 10 alle
1: dopo.
0: 13
1: tu sarai Pozzo Vivo,
0: esatto, e tu Gianluca Giurato.
1: Giurato, esatto.
0: Va bene, speriamo di essere pronti e a portare avanti la bandiera anche del feriale, perciò tutta la settimana insieme a noi, perciò non vi dico al prossimo weekend, vi dico a domani a partire dalle 10. Adesso le breaking news di TGcom 24, pochi istanti alle 9. Ciao!
2: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Nelle ultime ore forze armate americane hanno condotto attacchi contro una decina di obiettivi iraniani nell'area dello stretto di Hormuz. In risposta al raid iraniano contro una petroliera commerciale, il presidente Trump ha avvertito Teheran non esisterà più se gli Stati Uniti decideranno di intensificare lo scontro. Va avanti il conflitto in Ucraina, le forze di Mosca hanno sferrato in nottata un nuovo attacco missilistico contro Kiev, udite varie esplosioni, raid ucraino nel sud della Russia con un morto e un incendio in una raffineria. In Venezuela, 3 giorni dopo il terremoto, estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni, tratto in salvo anche un neonato. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. A Roma ancora nessuna traccia del bengalese presunto autore della strage in un appartamento nel quartiere Casalotti. Uccisi una coppia di coniugi del Bangladesh e la loro figlia di 8 anni, ferito gravemente il figlio 20enne della coppia. Proseguono senza esito le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri nel lago di Vico, nel Lazio. Cavallari si è tuffato in acqua per rinfrescarsi e non è più riemerso. Formula 1, George Russell parte in polo oggi al Gran Premio d'Austria. Il pilota della Mercedes sarà a suo fianco, in prima fila Charles Leclerc con la Ferrari, seconda fila per l'altra rossa di Lewis Hamilton e per l'altra Mercedes del leader del mondiale Kimi Antonelli. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo soleggiato e caldo intenso con il consueto aumento della nuvolosità sui monti nel pomeriggio. In particolare su Alpi, Appennino centro-settentrionale e rilievi della Sicilia dove non mancheranno dei temporali di calore che in serata insisteranno sulle Alpi centro-occidentali in locale estensione alle vicine pianure del nord-ovest. Non si escludono fenomeni intensi, massime stazionarie o in lieve aumento con picchi vicini ai 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.
3: Oh.

Bella gente, buongiorno, buongiorno Italia da parte di Jonathan Menzi. Buona domenica a tutti voi, questa è Radio Subasio. Staremo insieme fino alle 13, partiamo con la collection insieme ai Cure, Close to Me.

Da Jonathan, allora questa mattina saremo insieme fino alle 13, avremo tante cose di cui parlare, avremo da divertirci anche con i nostri giochi, segnatevi subito il nostro numero per partecipare.

ultimo album. Nel mezzo tutta la sua meravigliosa carriera, tra cui la canzone da indovinare quest'oggi, che nel titolo ha un colore. Non posso dirvi altro se non quello di ascoltare adesso la clip mostrificata. Provate a riconoscere la canzone, diteci chi è il cantante e tra poco il più veloce che dirà tutto correttamente entrerà in diretta con noi su Radio Subasio. 348 075 8060. Provate a riconoscere questa canzone.

0: desiderio. 9:18 minuti. Buongiorno a tutti voi da parte di Jonathan e buongiorno anche ad Elisabetta da Viterbo, che è stata la più veloce per il nostro gioco della canzone misteriosa da indovinare. Ciao Eli!
1: Buongiorno Jonathan, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno a te, buona domenica, come stai?
1: Grazie, altrettanto. Tutto bene, grazie, sto a casa e mi sto preparando per andare al lavoro. Tutto bene.
0: Allora, buon lavoro in questa domenica. Grazie. Senti, ma lavori almeno in un luogo fresco?
1: Sì, sì, siamo tutti condizionatori, assolutamente.
0: Meno
1: sì.
0: Male, meno male, almeno quello,
1: a parte,
0: dai.
1: A parte il viaggio in treno, quindi sul treno che congeli, però oggi me ne vado in macchina.
0: Ok, e quindi va bene, ci sarà solo da trovare il parcheggio eventualmente, questa l'unica rogna, diciamo, di questa
1: mano. Ma guarda, mi sono scelta di andare a lavorare oggi proprio per i parcheggi, perché è domenica a cavallo tra San Pietro e Paolo a Roma, per cui non c'è nessuno a Roma.
0: Ah, perfetto! Perfetto allora, alla grande, certo. Perfetto. Senti, allora, chi era il nostro cantante misterioso?
1: Mamma mia, Tiziano Ferro, l'idolo di mia figlia, Tiziano Ferro con Rosso Relativo.
0: Allora, aveva, te l'ho chiesto,
1: anni.
0: Aveva 10 sì. Anni quando?
1: Quando ha cominciato a ascoltare Tiziano Ferro, ora ce n'ha 32 per cui.
0: E io so che l'ha ascoltato molto bene anche ieri sera.
1: Sì, sì, stava sulle transenne, andava lì alle 14.
0: C'è il tour, era. C'è il tour di Tiziano Ferro, ieri sera appunto c'era la tappa romana e sì. Avete avuto modo, anzi tua figlia ha avuto modo insomma di vedere questo concerto e via via sì. Ti aggiornava, ti ha fatto sapere che è stato uno spettacolo, sì, sì. Beh, unico come sempre, come quelli che ci regala Tiziano Ferro. Tiziano. Allora, tra poco ti chiedo anche il titolo, però prima, visto che abbiamo parlato di figli e siccome c'è una generazione che invece non l'ha mai vista la nostra nazionale ai mondiali e quindi certi racconti sono un po' fantascienza, vogliamo raccontare loro invece la magia che si viveva con i mondiali di calcio? Tu ce l'hai un ricordo dell'Italia?
1: Allora, io sono ricordo dei mondiali dell'82 e con Tardelli, Gabrini, me li ricordo le partite, sì, me le ricordo benissimo. Del 2006, vabbè, perfetti proprio. E mia figlia, quella grande, qualcosa si ricorda, la piccola, gli europei, perché i mondiali, ahimè.
0: Come il mio piccolino, esatto, ho visto solo gli europei, i mondiali non ho avuto modo di vederli. Raccontiamo quindi loro com'era. Com'era l'atmosfera, insomma, si festeggiava per le strade, i caroselli, il rumore.
1: Sì. Io quelli dell'82 ero bambina, insomma, avevo 11-12 anni, però me li ricordo bene. Mi ricordo quelli del 94 che si fermava l'Italia, io ero in ospedale che doveva nascere mia figlia, quella grande.
0: Ah, ecco, vedi?
1: Giocava l'Italia, sì, giocava l'Italia, ma neanche nell'ospedale si sentiva volare una mosca. Poi si scatenava l'inferno sul Lungotevere, perché è nata dall'isola di Bellina di Roma, quindi si scatenava l'inferno.
0: Immagino. Ma quello era per te, i caroselli, era per la nascita, era per festeggiare l'arrivo di tua figlia. Senti, dai, salutiamole allora e poi diciamo anche il titolo della canzone. Come si chiamano queste figlie meravigliose?
1: Allora, Ilaria, la più grande, e Noemi, la più piccola, cioè 18 anni e mezzo.
0: Insomma, però, vabbè, per noi sono sempre bambini, certo, è vero.
1: Esatto.
0: La canzone allora qual era?
1: È Rosso Relativo.
0: Perfetto, benissimo. Grazie mille, Elisabetta. Buona
1: grazie
0: giornata
1: a te,
0: allora.
1: Buona giornata a tutti.
0: E
1: voi.
0: Buon ascolto con Subasio. Noi a questo punto ce l'ascoltiamo, quella che era la canzone da indovinare.

Jonathan. Stiamo attraversando un momento di caldo davvero eccezionale in Italia in queste ore. Allora, il consiglio che ci arriva è quello di cercare di non uscire, soprattutto nelle ore più calde, per le fasce anche più deboli, bambini e anziani. Però per chi rimane a casa ci sono anche degli errori da evitare, tipo aprire le finestre nelle ore centrali, lasciare i vetri senza schermature. È un errore non abbassare le tapparelle o persiane, perché crea un effetto serra immediato, così come usare elettrodomestici. Se dovete cucinare, evitate il forno, per esempio, perché produce evidentemente molto calore, quindi privilegiare quelli che sono i pasti freddi ed evitare proprio l'uso dei fornelli di giorno. Per quanto riguarda il ventilatore, c'è un trucco, un consiglio, non so se l'avete provato, soprattutto poi quando si possono riaprire le finestre la sera, di notte, quando è più fresco, di puntarlo verso l'esterno per spingere fuori l'aria calda accumulata in casa. Un altro consiglio, che tra l'altro ci è arrivato anche tramite SMS, è quello di mettere una bacinella con del ghiaccio di fronte al ventilatore, perché questo spinge invece un po' di aria fresca all'interno della nostra casa. Va bene, amici, buon ascolto. In ogni caso, noi ci rinfreschiamo con la nostra musica, che è sempre presente su Subasio, con Noemi. Stare con

0: tutti i colori della mia vita, Zucchero su Radio Subasio. Buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan. Tre i colori che ci interessavano sostanzialmente ogni 4 anni durante i mondiali, quelli del nostro tricolore. Allora raccontiamoli questi mondiali alla generazione che purtroppo non l'ha mai visti, c'è una generazione che ancora non ha mai visto l'Italia giocare ai mondiali e non sa cosa significa per esempio quel silenzio incredibile, le strade deserte, i negozi chiusi, un silenzio spettrale che avvolgeva intere città, interrotto solo dal respiro trattenuto dei milioni di italiani davanti ai televisori prima dei calci di rigore. Come spiegare quindi ai ragazzi di oggi l'ansia dei rigori di USA 94, di Berlino 2006, di andiamo a Berlino Beppe, le frasi di Caressa, appunto, i titoli dei giornali. Qualcuno magari lo conserva ancora, quello del 10 luglio 2026, l'edicole prese d'assalto all'alba per comprare il giornale con la prima pagina interamente rosa, il titolo cubitale con scritto tutto vero. Che emozione, ragazzi. Allora facciamola vivere ai più giovani, raccontateci le immagini che vi vengono in mente, la prima immagine che vi viene in mente se si parla dell'Italia ai mondiali di calcio. Qua a Radio Subasio naturalmente vi aspettiamo con i vostri messaggi, i vostri vocali al 348 075 80 60. C'è già un'amica che ci ha raggiunto, sentiamo.
1: Buongiorno Jonathan, io le ricordo benissimo, lavoravamo in fabbrica, addirittura quando c'erano le partite si faceva straordinario, si smetteva più tardi, però tutti fermi, tutti a vedere le partite o a casa di qualcuno, o ci si ritrovava tutti insieme sul bar, ma assolutamente tutto fermo assolutamente. Poi quando ha vinto con la macchina fa casino in giro per le strade, mi è piaciuto. Comunque buona giornata a te, Gabriella da Fenerillo.
0: Le trombette si andava a comprare, vi ricordate quelle con l'aria compressa che facevano un rumore incredibile? 348 075 80 60, via con i vostri ricordi.

0: su Radio Subasio ci porta l'informazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24, edizione delle 10.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In Venezuela, a tre giorni dal disastroso terremoto, è stato estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni, tratto in salvo anche un neonato. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. Si contano più di 1.400 vittime, più di 3.200 i feriti, circa 50.000 i dispersi. Medio Oriente, le difese aeree del Bahrain hanno intercettato missili e droni iraniani dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi nell'area. Anche il Qatar condanna gli attacchi dell'Iran. Cronaca: nessuna traccia a Roma del presunto autore della strage in un appartamento nel quartiere Casalotti. Le vittime: padre, madre e una bimba di 8 anni del Bangladesh. Ferito il figlio ventenne della coppia, che ha dato l'allarme. Sono proseguite per tutta la notte, purtroppo senza esito, anche con un rover telecomandato, le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo era disperso da ieri pomeriggio nelle acque del lago di Vico. Archiviata la prima fase del mondiale di calcio, al viaggio questa sera ai sedicesimi di finale della competizione, dalle 21 in campo Sudafrica e Canada, si gioca al SoFi Stadium di Los Angeles. Musica: dopo il successo della prima rappresentazione, oggi al Festival dei Due Mondi di Spoleto torna Vanessa, opera di Samuel Barber su libretto di Giancarlo Menotti. Appuntamento classico alle 12 con i concerti di mezzogiorno. Chiusura il prossimo 12 luglio con il concerto in piazza che vedrà Gian Andrea Noseda alla guida della Filarmonica del Teatro Regio di Torino. Queste le breaking news di TGCom 24.

0: Great Snap.
1: Ancora buona domenica a tutti voi da parte di Jonathan Menzi. Questa è Radio Subasio, staremo insieme fino alle 13 e ripartiamo con una nuova ora insieme alla nostra collection con Vasco Rossi.

0: Cesare Cremonini con La ragazza del futuro su Radio Subasio. Buona domenica a tutti da Jonathan. Stiamo ricordando le immagini più belle dei mondiali di calcio quando giocava l'Italia, e quindi stiamo trasmettendo queste emozioni bellissime, l'atmosfera che si viveva alla generazione dei più giovani, che l'Italia, ahimè, ai mondiali non l'ha mai vista, e quindi gliela raccontiamo noi, perché è davvero incredibile ricordare questi momenti, e sono belli da raccontare, da farglieli vivere, perché sono talmente surreali, no? Sentiamo un po' cosa ci avete detto con i vostri vocali, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Radio Subasio, sono Rossella Lucca. Cosa mi ricordo? Io mi ricordo i mondiali dell'82 e l'assalto ai negozi di tessuto per cercare i colori di raso verde, bianco e rosso, perché mia mamma con la sua cucitrice doveva fare la bandiera.
0: La bandiera, enorme, certo.
1: Enorme, la più grossa di tutti.
0: Sì.
1: E a studiare il bastone perché dovesse tenerla. Sì, sì, meraviglioso. Una bandiera fantastica. Ciao Radio Subasio.
0: Ciao. E poi andavi in giro e vedevi questo tripudio di colori, perché ogni balcone italiano davvero aveva la propria bandiera colorata, del tricolore appunto, la bandiera italiana, bellissimo, bandiera che poi portavi in auto, e se il bastone non era abbastanza forte si piegava totalmente, faceva un rumore incredibile la bandiera mentre si sfrecciava con le nostre macchine appunto durante i caroselli per festeggiare.
2: Buongiorno Jonathan,
0: buongiorno.
2: Buona domenica a tutti. Io mi ricordo perfettamente i mondiali del 2006, e guardavamo tutti i mondiali con un gruppo di amici. Io all'epoca lavoravo a Lucca e avevamo un pacchetto di patatine fortunato, le patatine al formaggio, che veniva posto sul televisore perché aveva portato bene
0: la
2: partita contro l'Australia, e da lì non si mosse mai più e rimase lì per un anno. Credo che poi è stato comunque tumulato, povero pacchetto di patatine. Ma la cosa più bella è stata andare a festeggiare a Viareggio sotto casa di Marcello Lippi.
0: È già
2: veramente qualcosa di meraviglioso. Mi dispiace per chi non c'era,
0: ma glielo stiamo raccontando noi al 348 075 80 60. Marcello Lippi, che fu il grande regista di quel trionfo. Poi c'è l'immagine iconica di lui che sul campo, subito dopo la vittoria, si godeva il trionfo fumando il suo inseparabile sigaro toscano. Ve la ricordate anche questa immagine? Va bene, allora continuiamo con i vostri ricordi, vi aspettiamo al 348 075 80 60. Intanto su Subasio c'è Ultimo.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Cari, Renato Zero alle 10 e 25 minuti su Radio Subasio. Stiamo ricordando l'Italia ai mondiali di calcio, soprattutto lo stiamo raccontando a questa generazione di adolescenti che purtroppo ancora non ha mai avuto modo di vederla. E allora sentiamo le vostre voci, i vostri
1: Ciao,
0: ricordi.
1: Ciao, sono Daniela da Pesaro.
0: Ciao.
1: Il mio ricordo dei mondiali, allora io ero bambina, quindi ricordo queste grandi parrucche tricolore.
0: È vero, c'erano i venditori ambulanti addirittura ai semafori, il cappellino con la visiera tricolore e sopra aveva questa parrucca di capelli finti, rigorosamente verdi, bianchi e rossi, tra l'altro caldissima da indossare, però con orgoglio da tutte le generazioni, bambini e papà.
1: E tutti noi, tutta una famigliona, tutti davanti al televisore a guardare i mondiali tutti insieme. Non sono mai stata una grande amante del calcio, però i mondiali erano i mondiali.
0: Eh sì, è
1: e
0: vero.
1: Quindi si stava tutti lì a guardare le partite e soprattutto i rigori, quando c'erano questi rigori erano tutti lì pronti, frenetici. E sono dei bei ricordi, dai. Ciao, un bacione.
0: A te, grazie. Era un momento di ritrovo, davvero, c'era il calendario delle partite, quindi si organizzavano le cene con amici, parenti.
2: Subasio e Subasiani, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: I mondiali sono una cosa fantastica, anche per chi non ama particolarmente il calcio come me, il mondiale è un'altra cosa, non sono semplici partite, sono eventi. Io quello che ricordo con più piacere, con più allegria, con più spensieratezza è quello dell'82.
0: Bah,
2: 19 certo. Anni, subito dopo la maturità, il mio primo lavoro, la mia prima estate fuori casa,
0: sì.
2: In una colonia con bambini al mare. Finale strepitoso, fuoni alla fine della partita, sulle spiagge dove avevano già organizzato fuochi d'artificio, naturalmente bianco, rosso e verde. Nottata pazzesca, una cosa strepitosa, un ricordo indimenticabile.
0: E allora continuate a farceli sapere al 348 075 8060. Adesso Morandi, Alessandra Moroso.

l'incontro, l'unione tra due individui i cui destini si incrociano in modo naturale, proprio come avviene in questo nuovo singolo e con l'incontro tra Jovanotti e Gabri Ponte, si chiama DNA.

0: Lovers con Human su Radio Subasio. Stiamo ricordando le emozioni più forti che ci ha dato l'Italia ai mondiali, soprattutto per la generazione di adolescenti che purtroppo non l'ha ancora mai vista l'Italia giocare ai mondiali.
1: Buongiorno Radio Subasio, Luciano da Fermo.
0: Ciao.
1: Non sono mai stato un amante del calcio, ma ricordo il mondiale Italia 90, ero militare, stavo alla Cecchignola e scorazzavamo per Roma con le macchine bianche, le croma bianche, con disegnato questo grande pallone tricolore sulle carrozzerie per fare la promozione ai mondiali, e soprattutto sono legati ad un grandissimo ricordo, la canzone di Gianna Nannini, Un'estate italiana, meravigliosa, la colonna perfetta di quell'estate.
0: È verissimo, le notti magiche inseguendo un gol. Ma i mondiali in Messico con la prima TV a colori non per tutti, nel mio paese ce l'aveva soltanto il parroco. Il pallone, i giocatori, il prato con i colori naturali furono una cosa stravolgente alla mia età, ci scrivono dalla spiaggia rovente di Senigallia, Raffaele che salutiamo. L'urlo iconico liberatorio di Tardelli, è vero, Spagna 82, l'immagine più potente, sicuramente ed emozionante dell'intera storia dello sport italiano. Non solo il festeggiamento per un gol, ma la liberazione spontanea di tutto il paese. E poi, ciao Jonathan, a tutta Radio Subasio, sono Gianluca da Nettuno. I ricordi più belli, anche se molto piccolo, sono legati ai mondiali 82, alla mitica frase di Nando Martellini. Eccola qua, era inutile leggerla, dovevamo viverla di nuovo insieme. 348 075 8060, ancora i vostri ricordi sull'Italia mondiale.

hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: assente, abbiamo ritrovato anche Ornella Vanoni su Radio Subasio. Stiamo parlando dei ricordi legati all'Italia, ai mondiali di calcio, e soprattutto li stiamo raccontando alla generazione dei più giovani che non l'hanno vissuta.
1: Buongiorno Radio Subasio, Letizia da Grosseto. Buongiorno. Io mi ricordo il mondiale dell'82, le macchine che giravano intorno alla vasca piena d'acqua con quei colori meravigliosi di verde, bianco e rosso, i motorini che strombazzavano in continuo, la gente che si tuffava dentro la vasca da vuotarla, mi ricordo, scorreva l'acqua giù fino all'inizio del corso.
2: Buongiorno, io sono di Roma e mi ricordo dei mondiali nell'82, soprattutto quando pochi giorni prima è nata mia figlia, quindi ogni stava dormendo, piccolissima, e ogni gol dovevamo uscire fuori e tutti con i cuscini sulla bocca gridare poi rientravamo silenziosissimi per paura di svegliarla. Grandi ricordi, grandi, speriamo che ritornino. Grazie a
0: ma
2: tutti.
0: Ma sì, ciao. dai, assolutamente torneremo a parlarne più tardi. Intanto la musica torna protagonista su Radio Subasio The Weeknd.

0: portato alle 11 in punto. Questa è Radio Subasio, il tempo di informazione. Arrivano le breaking news di TGCom 24.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Non si attenua la tensione in Medio Oriente. Le difese aeree del Bahrain hanno intercettato missili e droni iraniani dopo che gli Stati Uniti hanno sferrato nuovi attacchi contro l'Iran colpendo 10 obiettivi. Teheran aveva annunciato raid contro la base della quinta flotta statunitense in Bahrain e in Kuwait in rappresaglia ai raid degli Stati Uniti. Aiuti da tutto il mondo in favore del Venezuela 3 giorni dopo il terremoto che ha colpito il paese, estratto vivo dalle macerie un bambino di 11 anni. Nuove scosse nella notte hanno reso ancora più difficili gli sforzi delle squadre di soccorso. Si contano oltre 1.400 vittime, più di 3.200 i feriti, circa 50.000 le persone che mancano all'appello. A Roma nessuna traccia di Shahdat Hossein, 43enne bengalese accusato di aver sterminato una famiglia, madre, padre e figlia di 8 anni nel quartiere Casalotti. Ferito il figlio 20enne della coppia che, a proposito del pluriomicida, ha detto: avevamo litigato, mi stava aspettando per ammazzarmi. Senza esito nelle acque del lago di Vico le ricerche di Luigi Cavallari, marito della ministra della famiglia Eugenia Roccella. L'uomo si era tuffato in acqua ieri pomeriggio per rinfrescarsi e non è più riemerso. L'allarme è dato dalla stessa ministra. Oggi 18 le città da bollino rosso in Italia a causa del caldo che raggiungerà il suo picco massimo. Intanto, secondo l'Economist, il caldo estremo potrebbe aver causato più di 12.000 morti in eccesso in Europa. Siamo al calcio con i mondiali in Messico, Stati Uniti e Canada, Inghilterra, Croazia e Ghana ai 16esimi, 0-0 tra Colombia e Portogallo, entrambe qualificate. Questa sera con Sudafrica, Canada e via ai 16esimi di finale della competizione. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade al nord Italia. Sulla A9 code tra Como, Monte Olimpino e Lago di Como verso la Svizzera, una perdita di carico segnalata in Emilia tra Parma e Terre di Canossa Campeggine verso Bologna. Code sulla A4, nodo autostradale per traffico intenso all'altezza dell'allaccio con la A23 verso Tarvisio. Perdita di carico anche in Toscana sulla 1 tra Firenze Scandicci e Firenze in Pruneta verso Roma. Code a tratti sulla A14 in Romagna tra Rimini Nord e Bologna San Lazzaro in direzione Bologna. C'è un veicolo fermo sulla A23 tra la barriera di Ugovizza, Tervisio e Pontebba verso l'autostrada Torino-Trieste. Perdita di carico segnalata anche nel tratto romagnolo nord marchigiano della A14 tra Cattolica e Pesaro Urbino. Per chi è diretto verso Ancona è tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.

0: siccome siamo generosi con la nostra musica, la più bella la trovate qua su Subasio. E questa è la nuova di Giuli con Biagio Antonacci, l'ultima canzone.
1: Canterò per te l'ultima canzone.

torneranno tra poco, torneremo tra poco a parlare infatti dei tanti ricordi legati all'Italia, ai mondiali di calcio. Intanto però per noi è arrivato il momento di giocare su Radio Subasio, e allora pronti con il vostro telefonino al 348 075 80 60 con i vostri messaggi WhatsApp e Telegram. C'è un luogo da indovinare. Allora, vi posso dire che è e non è un'isola, cioè è un'isola tidale, quindi a seconda delle maree nella sua baia, che sono tra l'altro le più imponenti d'Europa, il mare si ritira permettendo di raggiungere questo luogo a piedi, oppure se sale la marea diventa un isolotto perché viene completamente circondato d'acqua. Luogo bellissimo, sul quale sorge una grandiosa e antica abbazia. Diciamo che quando c'è l'alta marea sembra un castello che galleggia sul mare. Di quale isolotto, isola stiamo parlando? Fateselo sapere al 348 075 80 60. Vi aspettiamo qua su Radio Subasio.

0758 7560 di Radio Subasio dopo aver ascoltato Gaia per giocare con noi, perché c'è da indovinare questo luogo misterioso. Allora, escludiamone qualcuno prendendo qualche messaggio che ci avete mandato tra quelli non corretti, ad esempio il castello di Sirmione, splendida fortezza medievale che sembra galleggiare sull'acqua, ma siamo su un lago e non sul mare. Le Mondor in Francia inganna un po' per il nome simile, ma una località di montagna nel centro della Francia. C'è anche tra i vari messaggi dunque If, castello d'If in Francia, una celebre isola fortezza nel sud della Francia famosa per il conte di Montecristo, ma è nel Mediterraneo, non ha maree. Abbiamo detto invece che questo isolotto è in una delle zone più colpite dalle maree, che si alzano e si abbassano e quindi permettono di raggiungerlo talvolta a piedi, e talvolta diventa appunto un'isola totalmente circondata dall'acqua, e quindi sopra l'isola sorge questa grandiosa e antica abbazia bellissima che potrebbe essere una cartolina. Siamo, per darvi un indizio ulteriore, nel nord della Francia. 348 075 8060 se avete capito, è arrivato il momento di dircelo qua a Radio Subasio.

0: Quanti suoni, emozioni e sogni con Radio Subasio erano i Modà. Tappeto di fragole alle 11:39 minuti. Ancora buona domenica a tutti voi da Jonathan e da Marta che è in linea con noi. Buongiorno Marta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Buona domenica. Buongiorno. Da dove ci chiami Marta?
1: Adesso sto sul Grande Raccordo Anulare a Roma.
0: Dacci la situazione del traffico allora.
1: Sì, ma diciamo scorrevole, anche okay. Perché con questo caldo la gente non penso che voglia mettere.
0: Non si muove, non si muove, quindi vedi.
1: No,
0: un aspetto positivo che perlomeno sul Grande Raccordo Anulare si scorre quando sì. C'è caldo in giornate come questa. Allora, tu sei molto giovane dalla voce, sento, non voglio sapere assolutamente l'età, però so che sei anche già nonna, perché in questo momento stai andando a trovare la tua nipotina.
1: Sì, di una bimba di 2 anni e mezzo.
0: Complimenti, come si chiama?
1: Ludovica.
0: La salutiamo allora, Ludovica, immagino sia una giovanissima ascoltatrice di Subasio.
1: Presumo di sì.
0: Dai, che così cresce bene,
1: quando
0: insomma.
1: Sta con me la sente.
0: Di sicuro, ok, perfetto. Adesso dobbiamo parlare anche con i genitori allora e farglielo.
1: Ovvio.
0: Va bene. Allora, la località misteriosa tu l'hai capita da quale indizio?
1: Sì, è lo splendido Mont Saint-Michel in Francia.
0: Ah, mamma mia, che luogo da sogno. Che bellissimo,
1: no,
0: così
1: fantastico, che a me una volta nella vita è un posto che uno deve visitare.
0: Ma lo sai, credo che sia il sogno proibito di tantissimi, cioè proprio una volta nella vita ognuno di noi vorrebbe andarci perché è così bello, già solo da vedere in foto, che quando sei lì, poi qualcuno ce l'ha anche raccontato nei messaggi che abbiamo ricevuto, ti lascia senza fiato, è davvero una cosa fantastica.
1: È veramente bello e poi forse bello è anche riduttivo.
0: Sì, è indescrivibile davvero, proprio un'atmosfera che ti dà quella connessione, no? Che ti lascia senza fiato, senza parole proprio. Quindi ci andiamo, ci organizziamo Marta, facciamo
1: sì,
0: in modo
1: sì,
0: ci stiamo, si va insieme magari.
1: Ci stiamo organizzando.
0: Ecco, prenota un posto in più che vengo anch'io allora con voi.
1: Ma ben volentieri.
0: Senti, chi salutiamo?
1: Una buona domenica a tutti, cercate un po' di refrigerio e continuiamo tutti ad ascoltarvi, che siete fantastici.
0: Grazie mille, un abbraccio, ciao Marta.
1: Ciao.

con noi, Claudio Baglioni su Radio Subasio. Stiamo parlando di mondiali di calcio, ma da una prospettiva che fa riflettere, perché c'è un'intera generazione di ragazzi, tutti quelli che sono nati dal 2010 in poi, che non ha praticamente mai visto l'Italia giocare a un mondiale. Per loro l'Italia mondiali è un mito astratto, una leggenda raccontata dai genitori. Allora vogliamo far capire a questi ragazzi cosa significava quell'estate lì, vogliamo raccontare lo shock culturale di un paese intero che si fermava, le città deserte, le piazze impazzite, vogliamo riaccendere i vostri ricordi più caldi, e già ci avete riportato alla memoria tante cose, dal gol di Gianni Rivera nel leggendario 4-3 del 70, all'urlo selvaggio di Tardelli nell'82, fino alla notte magica di Berlino 2006 con Marcello Lippi, la voce di Caressa che gridava andiamo a Berlino Beppe, senza dimenticare il ronzio delle vuvuzela nel 2010. Va bene, i vostri ricordi tra poco su Subasio, vi aspettiamo al 348 075 80 60. Intanto io vi ricordo che domani sera sarà ospite qua live al nostro appuntamento delle 21 con Radio Subasio Music Club Sal Da Vinci, assolutamente da non perdere. Tra gli amici che invece ci sono venuti a trovare la scorsa settimana c'è lei, Angie, con Signorina.

0: Ve le siete perse le interviste del nostro Radio Subasio Music Club, le recuperate tutte sul sito radiosubasio.it. È tempo di informazione, adesso arrivano le breaking news di TGCom 24, edizione di mezzogiorno.
1: Buona domenica da Giancarlo Bastianelli. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi raid contro una decina di obiettivi militari dell'Iran nell'area dello stretto di Hormuz in risposta all'attacco contro una petroliera commerciale. Nella notte i Pasdaran hanno lanciato missili e droni contro le basi americane in Bahrain e Kuwait. L'Iran accusa intanto Washington di aver violato gli accordi e ribadisce la volontà di difendere la propria sovranità. I paesi del Golfo condannano gli attacchi iraniani. Venezuela, un ragazzo undicenne estratto vivo dalle macerie a Carabeyeda nel nord del paese, 3 giorni dopo i devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela. Le vittime accertate sono oltre 1.400, più di 50.000 i dispersi. L'UNICEF segnala intanto un'emergenza umanitaria per centinaia di migliaia di bambini. Ora l'Italia, che affronta la nuova ondata di caldo estremo con temperature fino a 40 gradi, disagi e primi effetti sull'emergenza sanitaria. Un turista 82enne è morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto a causa di un malore. In Francia si contano già circa 1.000 decessi in eccesso rispetto alla media. Il governo di Israele ha approvato all'unanimità la proposta del ministro degli esteri Saar di riconoscere il genocidio armeno. Il ministro ha dichiarato: non è mai troppo tardi per fare la cosa giusta. I motori in chiusura alle 15 per la Formula 1, al via il Gran Premio d'Austria con Russell in pole. Al suo fianco ci sarà Leclerc con la Ferrari, seconda fila e terzo tempo per Hamilton con l'Alfa Rossa, quarto Kimi Antonelli su Mercedes. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi. Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
1: Buona domenica da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Tempo in prevalenza soleggiato e caldo intenso. Sui monti consueto aumento della nuvolosità con temporali sparsi sulle Alpi più isolati su Appennino settentrionale, rilievi fra Abruzzo e Lazio, Appennino Calabro e interno della Sicilia. In serata le precipitazioni insisteranno sulle Alpi centro-occidentali, in locale estensione alle vicine pianure del nord-ovest. Non si escludono fenomeni intensi. Massime stazionari, un lieve aumento con picchi di 37-40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Sentite questo profumino? È il mezzogiorno che è arrivato, e 3 minuti per la precisione. Ben ritrovati e buona domenica da Radio Subasio. Si riparte con una super collection insieme a Lucio Battisti.

0: C'è un'intera generazione di ragazzi che non ha praticamente mai visto l'Italia giocare a un mondiale, allora gliela stiamo raccontando noi.
1: Ciao Radio Subasio, buona domenica.
0: Ciao a te.
1: Grazie di farci una compagnia favolosa come sempre, sono da più di 20 anni che vi ascolto. Sono Maurizio dalla Spezia.
0: Ciao Maurizio.
1: Ho 72 anni per cui di mondiali di europei ne ho visti, ho vissuto tutte le emozioni del calcio che ci ha dato la nostra nazionale. Quello che devo dire, nell'82 è stato una cosa fenomenale perché erano partiti purtroppo con dei pareggi eccetera eccetera, comunque appena qualificati poi è stato una favola, Brasile, Argentina, Polonia, tutto quello che veniva niente, poi la finale col presidente Pertini sbagliando un rigore nel primo tempo, poi il secondo abbiamo dilagato. Sì, mi dispiace per questi ragazzi che non possono vivere queste emozioni, queste esaltazioni, questa gioia che si prova quando la nazionale va avanti. Beh, nei mondiali,
0: impazziamo,
1: che ci dà proprio onore e orgoglio di essere
0: una
1: italiani,
0: gioia collettiva incredibile. Allora continuate a raccontarci la vostra Italia dei mondiali, soprattutto per farla sapere ai più giovani. 348 075 8060, vi aspetto.

0: in tournée in questo periodo con Certe Notti 2026 e con lui sul palco anche il figlio Lenny. Non si tratta di una semplice ospitata, ma proprio di un ruolo stabile all'interno della band, perché è il batterista ufficiale di questa tournée, dell'intero tour. E dopo Ligabue noi torniamo a raccontare i mondiali a quella generazione di adolescenti che purtroppo ancora non ha avuto la gioia di vedere l'Italia ai mondiali di calcio, e allora gliela raccontiamo noi.
1: Allora, io da donna che non ci capisce niente del calcio, ma volevo far presente a tutte le ragazzine di oggi che si sono perse la nazionale Italia 90, dove avevamo dei giocatori di un bello, ma di un bello, ma di un bello, eravamo anche bravi e siamo stati bravissimi, ma io da ragazzina qual ero all'epoca ero incantata a guardare questa nazionale.
0: Un po' di nomi?
1: Con Maldini, sì. Il principe, a suo modo anche Tacconi, era un bellissimo uomo, avevamo una nazionale bellissima, quindi oltre a aver perso in questi anni del buon calcio, e questo dico per gli uomini ma per noi donne, ci siamo persi una nazionale bella.
0: Grazie.
1: I ragazzi di oggi non sanno cosa vuol dire la nazionale dell'Italia 90.
0: Grazie.
1: Ciao,
0: mille.
1: Barbara.
0: Ciao Barbara.
2: Ciao, io sono Luana da Roma e niente, io ricordo anche un gadget degli anni 90,
0: sì?
2: Che era una palla con tutte le bandiere dei partecipanti ai mondiali.
0: Quella con gli inni
2: nazionali. Quindi pigiavi sulla bandiera e sentivi l'inno.
0: Sentivi l'inno,
2: vero? Tra l'altro questo gadget ancora l'ho, quindi insomma è diventato un pezzo storico. Buona domenica a tutti.
0: Anche a te e al cane che abbiamo sentito di sottofondo. Tra i nomi di Italia 90 ci segnalate anche lo sguardo incredibile di Schillaci, è vero, verissimo. E allora amici, vi aspettiamo ancora su Radio Subasio.

0: sinistri.
1: Dicono loro, abbiamo inventato un nuovo genere, l'italo disco con le orecchiette e il babà. Perché sono tanti artisti insieme, The Colors, Serena Brancale, Merkin Cremont, questa è Partenope.

0: La musica di Radio Subasio è bella come la nazionale del 2006, citazione che vi ho fatto a mezzogiorno e 41. Buona domenica ancora a tutti voi da parte di Jonathan, buon appetito a chi si sta avvicinando alla tavola imbandita. Stiamo proprio ricordando i mondiali e li stiamo raccontando alla generazione dei più giovani, degli adolescenti che purtroppo non hanno ancora vissuto l'Italia ai mondiali. Buongiorno amici miei, nessuno ricorderà bene il mondiale come mio figlio, quello del 2006, era il 9 luglio ed era il suo decimo compleanno. Praticamente vincemmo e la festa non ci fu più, un fuggi fuggi a festeggiare in strada, mannaggia, quindi festa saltata, potevate invitare tutti a casa vostra a quel punto.
1: Ciao Alessandra da Foligno, ma ciao. Guarda, paradossalmente i ricordi dei mondiali, io ricordo i miei 14 anni,
0: sì, nel
1: 1990, i mondiali visti organizzando delle cene nei giardini con i nostri motorini, e anche se non abbiamo vinto, io credo che quello sia stato forse il mondiale più magico, perché avevamo uno straordinario Totò Schillaci che ci faceva sognare. La canzone Notti Magiche inseguendo un gol, e ancora ne sento il profumo, sento il profumo dei figli, è veramente un'atmosfera che credo oggi difficilmente potremmo riprodurre.
0: Allora oggi no, però magari tornando a giocare ai mondiali magari si riproduce, dai, perché no, incrociamo le dita. Lui è stato a trovarci da non tantissimo e domani sera, a proposito di Radio Subasio Music Club, vi ricordo che sarà con noi in diretta live, salta

la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero.

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Chiamami ancora amore, Roberto Vecchioni su Radio Subasio. Un ultimo messaggio sui ricordi dei mondiali. Non sono una grande tifosa di calcio, ma quando gioca l'Italia, insomma, li guardo e ricordo molto bene quando nel 2006 hanno vinto. Mia figlia Roberta era nata da pochissimi giorni, avevo il terrore che si spaventasse con i grandi festeggiamenti, che poi non è che scendevi in strada, festeggiavi e risalivi, duravano tutta la notte fino quasi all'alba. Noi all'epoca abitavamo in una strada di grande passaggio, ma lei niente, ha continuato a dormire, non ha fatto neanche un vagito, non si è accorta di nulla, e oggi a distanza di 20 anni è ancora così, dorme e non sente niente di niente, ci dice Vanessa dalla provincia di Roma. Ci pensiamo noi a svegliarla con Runaway.

0: Dacci alle 12.57 su Radio Sobasio, ci portano in fondo alla nostra maratona Menzi. Siamo arrivati al termine, però sono felicissimo di darvi appuntamento domani mattina, perché per un paio di settimane ci sentiremo proprio ogni mattina qua su Sobasio. Tra poco Alessandra Barzaghi, adesso arrivano le breaking news di TGCom 24, edizione delle una.
1: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Oggi 18 le città da bollino rosso in Italia a causa del caldo che raggiungerà il picco massimo tra oggi e domani. A Milano il Pride ha sfilato malgrado i quasi 40 gradi avvertiti alla partenza. A Bolzano notte più calda in 70 anni. Secondo l'Economist il caldo estremo potrebbe aver causato 12.000 vittime in più in eccesso in Europa. Ancora una notte segnata da gravi incidenti stradali nel nostro paese. Il bilancio più pesante arriva dal Brescia, dove un 19enne ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto a Pozzolengo, mentre un 41enne è rimasto ferito. A Fano, nelle Marche, un motociclista 27enne ha perso la vita a causa dell'impatto con un SUV con il conducente dell'auto, lievemente ferito. Nel Pisano, una 45enne è deceduta in uno schianto in moto, grave l'uomo che viaggiava con lei. Cambiamo argomento. Dopo la due giorni conclusa ieri, Leone XIV ha deciso che ogni anno ci sarà un incontro con i cardinali. Secondo il Papa occorre imparare nel concistoro a vivere incontri nei quali, ascoltandosi reciprocamente, si impari ad ascoltare il Signore. Il calcio chiuse la fase a gironi con le partite della notte. Comincia già stasera alle 21, ora italiana, il mondiale degli scontri diretti. Apre il programma dei sedicesimi il match tra Sudafrica e Canada. Si gioca a Los Angeles. Danza protagonista in serata dalle 21.30 al Teatro Romano, al Festival dei Due Mondi di Spoleto. Nel centenario della sua fondazione, Rambler, compagnia di danza contemporanea più longeva del Regno Unito, presenta lo spettacolo This is Rambers. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente in Toscana lungo la 11, la Firenze-Pisa, all'altezza dello svincolo di Capannori per chi proviene dal capoluogo toscano. Lungo la A32 troviamo invece code per un chilometro, c'è traffico intenso tra Borgone e Chianocco Bussoleno in direzione Bardonecchia, perdita di carico sul tratto romagnolo della A14 tra Cattolica e Riccione verso Bologna, ma anche in Campania sulla 1 tra Caserta Sud e Assa Supporto per chi è diretto verso Napoli. Una segnalazione che ci porta sulla statale 16 Adriatica, con materiali dispersi sulla carreggiata all'altezza dell'incrocio Villa Delilla in direzione nord. Infine sulla statale 652 di Fondo Valesangro c'è corsia chiusa per lavori tra 2 km dopo l'incrocio Bomba e 5 km prima dell'incrocio stazione di Archi. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
3: Young Money.

La mitica Whitney Houston che ci ha riportato agli anni 90, I Will Always Love You, una voce davvero spettacolare, indimenticabile del panorama musicale mondiale. Un pezzo che è sempre bellissimo da riascoltare, questo penso di poterlo dire a nome di tutti davvero. Per quanto riguarda invece le vostre specifiche canzoni preferite, io vi ricordo che abbiamo tanti appuntamenti qui a Radio Subasio che sono dedicati a voi, eh? Lo sapete, il jukebox per un'ora d'amore e poi abbiamo il 3 per te, sono tutti per voi. Dunque io vi voglio ricordare che tramite qualche clic attraverso la nostra app potete riservare i vostri spazi e per questi appuntamenti, e quindi se non l'avete ancora fatto scaricatela. Poi nell'app trovate tutte le informazioni che volete, anche su noi speaker, e chiaramente con quella ci potete ascoltare in streaming, e quindi mi raccomando, teneteci sempre vicino a voi. Scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto. Baby K, Tuca Macarena. Baby K.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza.

Era Anek, Radio Subasio con Dimmi Cos'è. Racconta il bisogno di capire fino in fondo i sentimenti di un'altra persona, cercando risposte sincere in un rapporto che vive tra dubbi, emozioni e sicuramente anche tanto desiderio di verità, di chiarimento. E se lì tutto nasce dalla voglia di trovare le parole giuste per comprendersi, adesso il racconto si sposta su chi prova a farsi capire anche quando sembra parlare una lingua diversa, anche quando l'altra persona sembra un po' incomprensibile. Adesso arrivano i Pinguini Tattici Nucleari a Radio Subasio con Sorry, Scusa, Lo Siento, il loro ultimo singolo, che proprio racconta una storia d'amore dal sapore di favola gotica, dove incomprensioni, mistero e sentimenti si intrecciano in un universo fatto di parole diverse, ma alla fine delle stesse emozioni. Era una

Arriva l'ultimo di Francesco Gabbani, la sua Summer Funk, una proposta estiva coinvolgente che mescola ritmo, anche un po' di ironia e sicuramente atmosfere estive, invitando a vivere il momento con leggerezza.

Bellissimo questo pezzo di Chris Rea, Josephine, un pezzo che davvero ha fatto la storia della musica mondiale, un'icona musicale. Racconta proprio un amore profondo, anche protettivo, dedicato, questo pezzo è dedicato alla figlia dell'artista, trasformando l'affetto in una melodia delicata e senza tempo. Una canzone che parla molto con tenerezza, no? Proprio di legami autentici, veri, anche di semplicità nella quotidianità. E il sentimento è custodito proprio con grande dolcezza. Adesso però ci spostiamo verso l'Italia, arriviamo ad Angelina Mango insieme a Marco Mengoni e approdiamo al loro ultimo singolo che adesso stiamo per ascoltare, Canto d'amore. Un pezzo che celebra la forza, l'intensità dei sentimenti e la bellezza di ritrovarsi, trasformando l'amore a volte in un dialogo

tanta leggerezza ma anche tanto sentimento in questo pezzo dei Negramaro, Nuvole e Lenzuola. Adesso arriva l'ultimo uscito di Sienna Spyro, Material Lover.

0: le breaking news a TGCOM 24 e le informazioni sulla viabilità stradale.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. In bilico la tregua tra USA e Iran. Raid americani contro 10 obiettivi iraniani nello stretto di Hormuz. Trump minaccia, la Repubblica Islamica potrebbe non esistere più. In risposta a Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain. Il ministro Araghchi, un'azione unilaterale aggraverà la situazione. Il terremoto in Venezuela. Negli ospedali di Caracas folla di persone alla ricerca dei familiari dispersi. I morti sono 1430. Proseguono le operazioni di soccorso nelle zone più colpite. Arrivato anche il secondo aereo con aiuti dall'Italia. L'UNICEF, 680.000 bambini hanno bisogno di assistenza. Alle famiglie delle vittime le condoglianze del Papa. Identificato e ricercato il presunto killer del triplice omicidio di Roma, dove sono stati uccisi padre, madre e una bambina, tutti bengalesi. Il figlio superstite di 20 anni, ora in prognosi riservata, ha fornito l'identikit. Il movente sarebbe passionale. Il marito della ministra Roccella, disperso nel lago di Vico in provincia di Viterbo dopo essersi tuffato, senza sosta alle ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, ingegnere accademico abruzzese. Squadre di sommozzatori sono arrivate anche da Napoli e Firenze. È uno scenario complesso, spiega il vice prefetto Caputo, le acque sono torbide. L'Italia nella morsa dell'AFA, oggi atteso il picco, 18 città con la massima allerta dove vengono adottate anche misure straordinarie per anziani e fragili, chiese aperte e rifugi per sopravvivere. Bolzano registra la notte di giugno più calda di sempre. I mondiali di calcio, si è chiusa la fase a gironi, le ultime squadre a qualificarsi per i 16esimi sono Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria. Leo Messi da record, ha segnato in ognuna delle sue ultime 7 presenze. Questa sera alle 21 il primo match Sudafrica-Canada. Formula 1, dalle 15 parte il Gran Premio d'Austria, in pole Russell davanti a Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 15 Parma La Spezia code per 1 chilometro tra Berceto e Pontremoli in direzione di La Spezia, sulla 4 Milano Brescia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra la barriera di Milano Est e lo svincolo di Sesto San Giovanni Viale Zara in direzione di Torino, sulla 1 Milano Bologna attenzione ad una perdita di carico tra Reggio Emilia e Terre di Canossa Campegine verso Milano, sulla tratto Firenze Roma invece un veicolo in panne causa rallentamenti tra Attigliano e Orvieto in direzione di Firenze. Un'altra perdita di carico invece viene segnalata sulla A14 Bologna-Ancona tra Rimini Sud e Rimini Nord in direzione di Bologna. Infine sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo viene segnalato un mezzo in avaria allo svincolo Cinisi in direzione di Mazara del Vallo. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.

canzone quasi metafisica, questa dei Tiro Mancino, riflessiva, introspettiva e comunque anche molto orecchiabile. Piccoli miracoli. E adesso siete voi, a dover fare la magia di scegliere tutta la scaletta della prossima ora, la nostra scaletta qui a Radio Subasio, mandandoci le vostre scelte musicali, ovviamente partendo dalla Subasio Collection, perché alle 15 inizia il jukebox, appuntamento immancabile qui a Radio Subasio, e naturalmente ogni ora inizia da lì, proprio con una collection. Quindi via con i messaggi: 348 075 8060, lo sapete, il nostro numero, e dovete appunto mandarci una nota vocale con la vostra scelta musicale per la Subasio Collection della prossima ora. Via. Achille Lauro, Go Tribe, 16 marzo.

Siamo tornati agli anni 90 con uno dei grandi successi di Laura Pausini, Strani Amori. Adesso arriva l'ultimo uscito di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

adesso a Radio Subasio l'ultimo uscito di Dolce Nera, Epopea, un pezzo che racconta la forza di affrontare i cambiamenti della vita, trasformando le emozioni e anche le proprie difficoltà in un percorso di crescita personale.

Abbiamo ascoltato Alanis Morissette con You Learn, un grandissimo successo degli anni 90, che ricorda come sia proprio dagli errori, no? Che, e anche dalle cadute della vita, dove si cresce, no? E da questi momenti difficili che si impara qualcosa. Naturalmente sì, sono difficili da affrontare, ma in qualche modo sono utili. E questa è un po' l'essenza di tutto questo brano che abbiamo ascoltato. Adesso però passiamo a un'altra prospettiva. Entriamo in un territorio più delicato, quello dei sentimenti. Arriva Noemi con Se ti innamori muori, un pezzo che riflette sul coraggio di amare nonostante la paura di soffrire, ricordandoci che ogni emozione autentica richiede sempre un po' di rischio.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che
0: domani sera alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più grandi successi.
1: Perché sei poesia, vivi il mondo tra bellezza e follia.
0: Domani sera alle 21 Salda Vinci in diretta su Radio Subasio in FM DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

Un ritmo caldo, un po' latino, Guantanamera, Era Zucchero a Radio Subasio. E con questo mood così caldo, estivo e anche un po' con la voglia di ballare, tipica di questo periodo, adesso entriamo nel mood delle emozioni, no? Nel mood della musica e delle emozioni che voi preferite di più. Ve lo dico, non a caso, ma perché lo sapete, tra poco arriva il jukebox e quindi è il momento giusto di scegliere tutte le canzoni della prossima ora e siete voi a doverle scegliere, quindi via con i messaggi da adesso. 348 075 8060. Mi raccomando, mettete il vostro nome e il titolo del brano nel messaggio che ci mandate. E adesso arriva Sabrina Carpenter con Tears, ovvero lacrime.

0: Arrivano le breaking news da TGCom 24 e l'appuntamento con me Alessandra Barzaghi a sabato prossimo.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'eccezionale ondata di caldo africano è nel suo picco. Le temperature in Italia dovrebbero raggiungere il loro massimo con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi oggi. Sulle Alpi lo zero termico sarà ai 5.000 metri. Le città ancora da bollino rosso sono 18. Da domani in arrivo violenti temporali. In Venezuela si scava a mani nude tra le macerie dei palazzi dopo il terremoto devastante che ha provocato al momento 1.430 vittime accertate. Un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo a 3 giorni dalle scosse. Arrivata anche la seconda missione italiana, folla negli ospedali in cerca dei dispersi. Papa Leone in un messaggio in lingua spagnola ha espresso vicinanza. Se riparte la guerra, l'Iran non esisterà più. È l'avvertimento dell'americano Donald Trump a seguito degli ultimi raid incrociati. Gli USA colpiscono 10 obiettivi sullo stretto di Hormuz. Rappresaglia di Teheran contro basi in Kuwait e Bahrain che chiedono un'azione internazionale. Una donna italiana di 50 anni è morta in seguito ad un incidente a bordo di una barca a vela nella zona di Kalamos, in Grecia. Portata in ospedale con un trauma cranico, non ce l'ha fatta. In corso indagini sulla dinamica del fatto. Tragedia alle porte di Nancy, in Francia, dove un aereo da turismo è precipitato nella tarda mattinata, provocando 11 morti. Il volo era stato programmato come un lancio di battesimo, con il paracadute per alcuni dei passeggeri a bordo. La MotoGP ad Assen, si è corso il Gran Premio d'Olanda. Tris dell'Aprilia vince Ogura davanti a Fernandez e Martin, fuori Bezzecchi e Bagnaia. Formula 1, in questi minuti al via il Gran Premio d'Austria. Russell su Mercedes in pole davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton, quarto Antonelli. Queste le breaking news di TGCom 24.

15 e 4 minuti, ancora un buon pomeriggio da Manuel Saraca, pronti per affrontare il nuovo Jukebox, nuovo appuntamento per farvi scegliere le canzoni da ascoltare in questo pomeriggio, in questa domenica assolata e di caldo, ma ci rinfreschiamo appunto con la nostra musica, con l'energia che ci serve. 348 075 80 60 per inviare la vostra richiesta con un messaggio o con un vocale, basta indicare il titolo della canzone che volete ascoltare e ricordarmi il vostro nome e la vostra provenienza, come ha fatto Patrizia di Monteflavio, che dice: vorrei ascoltare Ci vorrebbe un amico di Antonello Venditti e ringraziare Roberto che mi ascolta ogni giorno. Eccola qui, Antonello Venditti.

risolvono tante cose gli amici, confermo. Antonello Venditti su Radio Subasio nella nostra ora di jukebox al 348 075 80 60. Aspetto sempre i vostri messaggi per scegliere insieme, anzi siete voi a scegliere le canzoni da ascoltare questo pomeriggio. Sono già tanti gli amici in ascolto, saluto Cristiano da Roma, poi c'è Caterina dalla Dispoli in direzione Latina, poi abbiamo anche Andrea dalla Capitale, siete veramente in tanti. Vi ricordo che per partecipare al jukebox la vostra monetina potete giocarvela sia con un messaggio di testo che con un vocale. La inserite, fate la vostra scelta e noi suoniamo la canzone che volete voi. Proprio come ha fatto anche Vanessa da Gallipoli. Ciao Subasio, ma me lo regali un irama? Uno solo però, eh? Che ne pensi di Cabana?

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Buon pomeriggio Radio Subasio, siamo Maurizio e Miranda da Cisterna di Latina, direzione mare, e sulla spiaggia vogliamo sentirci la canzone di Jovanotti, L'estate addosso. Grazie mille.

0: tua voce su Radio Subasio. Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, da Sabatino e Cavia, vorremmo chiederti
2: una canzone di Nicolò Filippucci, Un cuore bucato.
1: Il nostro grande conterraneo di Corciano, dal mare di Santa Severa. Un abbraccio Radio Subasio, siete grandi.

Cuore bucato, Nicolò Filippucci, giovane talento su Radio Subasio. Questo è il Jukebox, siete voi al timone della nostra musica di questo pomeriggio al 348-075-80-60. È molto facile partecipare, basta inviare un bel vocale o un messaggio con la vostra richiesta e chiaramente di una canzone che magari avete voglia di riascoltare, che avete nel cuore, che vi riporta alla mente un periodo magari passato che però avete a cuore, quindi questa è l'occasione appunto per condividere questa emozione musicale. Ne approfitto anche per salutare Francesco da Roma, Angela e Silvio in vacanza al Terminillo, beati voi. Poi c'è anche Greta da Carrara, Federica da Modena e poi c'è Marco da Mestre che ci scrive: vorrei tanto ascoltare Immensamente nella versione di Laura Pausini. Ed eccola qui.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Clara di Ancona. Gentilmente mi fate ascoltare Saldavinci, poesia. Ringrazio, vi ascolto tutto il giorno. Siete fantastici, tutti. Ciao.

Poesia Sal Da Vinci su Radio Subasio nel nostro jukebox pomeridiano. Ne approfitto per ricordare che domani dalle 21 ci sarà un nuovo appuntamento dal vivo con Radio Subasio Music Club, proprio con Sal Da Vinci, che ancora una volta si racconterà a Radio Subasio, risponderà alle domande dei fan e ci regalerà un'ora di musica dal vivo qui in diretta appunto su Radio Subasio. Se volete seguirci anche in video su radiosubasio.it, domani alle 21, appuntamento da non perdere in assoluto. Grazie ancora per le tante canzoni che state richiedendo al 348 075 80 60. Se poco fa abbiamo ascoltato anche With or Without You degli U2, è merito di Sabrina Dalla Venna, che saluto, poi in ascolto un saluto anche ad Anna Luisa e Alessio da Montepulciano, e poi c'è Marcello dalla provincia di Arezzo che scrive: vorrei ascoltare gentilmente La Stagione dell'Amore di Battiato, dedicandola a tutti quelli che sono all'ascolto. E quindi beccatevi questa dedica.

Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.

0: Voice Box. Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
1: Ciao Radio Subasio, sono Alessio da Montalbano Terme, sto facendo i lavori nella casa nuova della mia compagna e mia, e vorrei dedicargli una canzone di Bruno Mars, Mary You. Grazie mille, ciao, buona giornata.

Are You Bruno Mars nel jukebox di Radio Subasio. Ancora una buona domenica a tutti voi, è il momento anche di qualche saluto. C'è in ascolto Sebastiano con la moglie Ilaria da Firenze, poi sempre da Firenze c'è anche Dimitri che sta passando il pomeriggio con Radio Subasio, poi da Roma saluto Jessica e i suoi due gioielli Raul e Samia, spero di averlo pronunciato bene, Andrea poi da Domodossola, faccio poi tanti auguri di buon compleanno a Francesca per i suoi 15 anni, tanti auguri da parte della mamma, da Tiziana, dal papà, dal fratello Alessio e da me, se posso unirmi. E infine c'è il messaggio di Azzurra da Rocca Monfina, provincia di Caserta, che vorrebbe ascoltare la nuova di Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Eccola qui, tutta per te su Radio Subasio.

0: Vivia Dinna, chiuderei il jukebox di Radio Subasio. Ora le breaking news di TGCOM 24, appuntamento delle 16.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Il Bahrain chiede un'azione internazionale per fermare la ripetuta aggressione iraniana. La dichiarazione in un post del Ministero degli Esteri di Manama. Teheran, come rappresaglia dopo un raid americano su Hormuz che ha colpito 10 obiettivi, ha lanciato droni e missili. Il presidente Trump avverte: se solo volessimo l'Iran non esisterebbe più. Il 2 luglio nuovi negoziati. Un aereo da turismo è precipitato vicino a Nancy, in Francia. 11 le vittime, morti il pilota e due squadre di 5 persone che avrebbero dovuto partecipare ad un battesimo di lancio con il paracadute. In Arabia Saudita invece è caduto un elicottero del colosso petrolifero Aramco. 14 persone hanno perso la vita, sono tutte saudite. Un ragazzino di 11 anni estratto vivo dalle macerie nel nord della Venezuela 3 giorni dopo i catastrofici terremoti che hanno devastato il paese. La presidente Rodriguez: ogni vita è fonte di speranza. Si continua a scavare anche a mani nude. Il bilancio dei morti accertati è di 1430. Sul posto una seconda missione italiana. La famiglia sterminata a Roma e caccia il presunto killer con posti di blocco e controlli fino alle frontiere. Si cerca il 43enne bengalese riconosciuto dal figlio superstite delle vittime anche in luoghi isolati come casolari abbandonati alla periferia della capitale. In Italia prosegue il weekend torrido con allerta massima in 18 città anche oggi. L'anticiclone subtropicale è arrivato al suo picco, le temperature dovrebbero superare i 40 gradi per poi calare grazie a violenti temporali da lunedì. L'OMS: in Europa oltre 1300 morti legati al caldo in una settimana. Chiusa la fase a gironi dei mondiali di calcio, le ultime squadre a qualificarsi per i sedicesimi sono Inghilterra, Croazia, Ghana, Colombia, Portogallo, Congo, Argentina, Austria e Algeria. Questa sera alle 21 il primo match Sudafrica-Canada. Tripletta dell'Aprilia nella MotoGP ad Assen. Il giapponese Aguri vince davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Paura per la caduta di Bezzecchi, trasferito in ospedale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato per un incidente tra Arezzo e Monte San Savino in direzione di Roma. Sempre in autosole, ma lungo il tratto Milano-Bologna viene segnalato un veicolo fermo tra l'allacciamento Ramo-Casalecchio e l'allacciamento A14 in direzione di Milano. Un altro mezzo in panne causa rallentamenti sulla 8 dei Laghi allo svincolo di Busto Arsizio in direzione da Varese. Sulla A5 Torino Aosta Montebianco, 3 km di coda tra Verres e Pont San Martin in direzione di Torino. Sulla A12 Genova Rosignano, traffico rallentato tra Chiavari e Rapallo in direzione di Genova. Infine sulla statale 309 Romea vengono segnalati lavori di manutenzione dopo l'incrocio Porto Garibaldi. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

Le 16:07, un buon pomeriggio, buon weekend da Manuel Seraca, questa è Radio Subasio. Nell'aria c'è un po' di caldo, lo sappiamo, ma c'è anche la musica e l'energia di Umberto Tozzi. Nell'aria c'è.

Flight Taylor Swift su Radio Subasio, la reginetta del pop internazionale. Buon pomeriggio di relax a tutti voi, a chi si sta godendo il sole in spiaggia oppure in qualche bel parco, e una buona giornata anche invece a chi sta lavorando. L'estate va comunque celebrata, in ogni caso noi lo facciamo a modo nostro con la musica, ritrovando anche Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, Hit Parade.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti, c'è anche lui nel pomeriggio di Radio Subasio. 3-2-1, vamos, pronti per giocare nuova sfida, come dico sempre, che vi vede alle prese questa volta con un personaggio misterioso da indovinare sulla base dei commenti che fa su di questo personaggio un altro artista. Sembra più complicato di quello che è in realtà. Il gioco è Dicono di, dovete indovinare appunto un personaggio famoso solo ascoltando cosa dice di lui o di lei un altro personaggio. Nello specifico ora vi faccio ascoltare la voce di Gianni Morandi, grande protagonista del pop italiano, che parla di un suo amico super famoso anche lui e amatissimo. Come si gioca? 348 075 80 60, vi basterà inviare un bel vocale velocemente con quella che secondo voi è la risposta esatta e ricordando anche il vostro nome e la vostra provenienza. Proviamo a capire di chi sta parlando Gianni Morandi. 348 075 80 60.
1: Andavamo allo stadio a vedere il Bologna, le squadre, e poi dopo così siamo diventati, non ci siamo mai lasciati. All'inizio poi facevamo il cantagiro insieme nel 64, lui andava malissimo perché non riusciva a imporsi col pubblico, io invece ero il numero uno. Poi le cose si sono capovolte, lui è diventato il numero uno e io sono sparito in quei famosi anni.

0: Sinceramente, Annalisa, su Radio Subasio stiamo giocando con una citazione, possiamo dire, nel senso che ho fatto ascoltare poco fa l'estratto di un'intervista fatta a Gianni Morandi in cui stava parlando, raccontando qualcosa riguardo un altro artista, e vi chiedevo di indovinare appunto di chi stesse parlando. Al 348 075 80 60, sentiamo se qualcuno ha individuato la risposta esatta.
1: Ciao Radio Subasio, Valentina da Mentana.
0: Ciao Vale.
1: Potrebbe essere Jovanotti?
0: Jovanotti dici, eh? No, purtroppo non è la risposta esatta.
2: Sono Roberta d'Assisi e Gianni Morandi sta parlando di Cesare Cremonini.
0: Anche qualcun altro lo ha citato, però no, non è Cremonini neppure.
3: Ciao Subasio, siamo Deborah e Massimiliano da Civitanova Marche.
0: Ciao.
3: Trattasi di Luca
4: Carboni.
3: Ciao a tutti.
0: Luca Carboni, altro grande protagonista del cantautorato italiano, però no, non è la risposta esatta. Allora vi faccio ascoltare un altro commento di Gianni Morandi, e attenzione perché questa volta sul finale cita una canzone famosissima che hanno fatto insieme nel 1988. Di chi sta parlando Gianni Morandi?
5: Però la nostra amicizia è sempre andata avanti, sempre. Poi è arrivato il momento di fare qualcosa insieme, che lui ha sempre detto dobbiamo fare qualcosa, e facciamo quel famoso tour e le canzoni con

0: Buona domenica, Saif, su Radio Subasio, ed auguro una buona domenica anche a Manuela e Antonio da Pistoia. Ciao!
1: Ciao!
0: Eccoli qui, come state?
1: Bene, bene, dopo una giornata di mare siamo di rientro verso casa.
0: Quindi dopo una giornata di mare non possiamo che stare benissimo, eh? Io un pochino vi invidio, però sono contento per voi. Chi è dei due che si è abbronzato di più?
1: Non ho capito, scusami.
0: Chi è dei due che si è abbronzato di più?
1: Io, di solito sono io quella che è abbronzata.
0: Ma perché Antonio forse
1: perché
0: sta all'ombra,
2: no,
0: vero?
2: Io scappo.
0: Quindi diciamo che non ami il caldo, non ami il sole diretto.
2: No.
1: No, diretto no, lui preferisce l'ombra, il relax, e io invece faccio la lucertola.
0: Ma sì, dai, perché poi ognuno ha le proprie abitudini. Ecco, per esempio, voi in spiaggia siete di quelli che devono sempre fare qualcosa, tipo parole crociate, ascoltare musica, leggere libri, oppure staccate tutto completamente?
1: No, ci rilassiamo, alle brutte facciamo una bella partita a carte.
0: Ah, ok, va bene, quindi comunque l'intrattenimento un pochino ci deve stare, mi pare giusto, mi pare giusto.
1: Un pochino sì, via.
0: E poi di ritorno dal mare si gioca con Radio Subasio. Oggi c'era da indovinare un personaggio misterioso ascoltando le parole di Gianni Morandi. Diteci un po' di chi si trattava.
1: È stato bravissimo Antonio a indovinare, ve lo dice lui.
0: Vai Antonio.
2: Lucio Dalla.
0: Eh sì, Lucio Dalla. Risposta esatta, grande Lucio Dalla. Allora erano molto amici sia sul palco che a riflettori spenti, e quindi
2: anche nella vita.
0: Esatto, esatto, è importante ricordare un grande artista come Lucio Dalla. C'è qualcuno che volete salutare, ragazzi?
1: Certo, vogliamo salutare tutti gli amici e la figliola di Antonio che dovrebbe essere a lavorare, forse ci sta sentendo. Ciao Valentina, buon lavoro.
2: Ciao Vale.
0: Grazie ragazzi, buon rientro e alla prossima. Ciao.
2: Grazie, grazie mille.
0: Ed eccolo qui Lucio Dalla su Radio Subasio. Attenti al lupo.

0: Tre canzoni. Le tue preferite,
1: una dopo l'altra,
0: senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.
2: Would you dance if I asked you to dance?

Standing Ovation, c'è anche il nostro Vasco nell'estate di Radio Subasio. Fra poco si continua a giocare anche con Gloria Gallo, subito invece Imagine Dragons. First

0: Believer, Imagine Dragons su Radio Subasio, al momento delle breaking news di TG Com 24, 2 minuti alle 17.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Oltre 1300 decessi in una settimana in Europa a causa del caldo, lo rileva l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia le temperature dovrebbero raggiungere il loro massimo oggi con la colonnina di mercurio che potrebbe sfondare la soglia dei 40 gradi. Bollino rosso in 18 città. Un aereo civile è precipitato a Tomblaine vicino Nancy in Francia. Il bilancio è di 11 morti. Era un lancio di battesimo con il paracadute. Nello schianto, per cause da accertare, nessuno è sopravvissuto. Le vittime, 5 istruttori, il pilota e 5 passeggeri, tutti infermieri. Tregua a rischio, scambi di accuse tra USA e Iran sulla violazione dell'accordo sottoscritto il 15 giugno scorso. Il presidente americano Trump: se entriamo di nuovo in guerra, l'Iran cesserà di esistere. Teheran replica, determinati a difendere la sovranità. Nelle ultime ore raid incrociati. L'Unione Europea invita a rispettare l'intesa. Continua a salire il bilancio dei morti in Venezuela, quasi 1500 quelli accertati. Si scava anche a mani nude tra le macerie dei palazzi crollati dopo il terribile terremoto. A 3 giorni dalle scosse, un ragazzo di 11 anni è stato estratto vivo. Gli ospedali punto di incontro delle persone che cercano familiari dispersi. Proseguono a oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, marito 84enne della ministra della famiglia Eugenia Roccella, disperso da ieri pomeriggio dopo che si è tuffato nel lago di Vico, nella Viterbese. In azione 2 squadre di sommozzatori dei vigili del fuoco di Napoli e Roma. Formula 1, George Russell su Mercedes vince il Gran Premio d'Austria. Seconda la Red Bull di Max Verstappen, davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli. Terzo, quarta la McLaren di Piastri, quinta la Ferrari di Hamilton, ottava quella di Leclerc. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
3: Una buona serata da Evgenia Curland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizio di giornata diffusamente soleggiato con nubi sparse e isolati rovesci in esaurimento nelle Alpi centrali e qualche locale addensamento sulla Calabria tirrenica. In giornata consueto aumento delle nuvole e dell'instabilità nelle aree montuose con rischio di temporali di calore su Alpi, Appennini, zone interne del Lazio, della Toscana e della Sicilia. Possibili isolati sconfinamenti verso sera nelle pianure del nord-ovest e in Emilia. Ennesima giornata dal caldo eccezionale con minime anche oltre 25 gradi in molte zone e massime diffusamente oltre 32 gradi fino a locali picchi prossimi ai 40 gradi tra Emilia e le aree interne peninsulari. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: 3 minuti dopo le 17. Ciao Gloria Gallo.
1: Ciao Manuel Saraca. Anche oggi orfani di Davide Berton, ma che tornerà prima o poi.
0: Che fine ha fatto Davide Berton?
1: Secondo me è disperso nelle campagne calabre.
0: Ah, è vero, nemmeno in campagna. Beh, beato lui, dai. Noi ci teniamo compagnia per la prossima ora, come sempre giocheremo. Siamo pronti però con la musica prima per tornare al passato.
1: Con una collection, come facciamo sempre, questa dal 1987 degli Aerosmith Ragdoll.

0: Noi non c'eravamo ancora nell'87, ma che energia, cara Gloria.
1: Che energia, quella giusta per passare questo pomeriggio insieme con Manuel e con Gloria su Radio Subasio, in questo momento con un gioco protagonista, ovvero il film misterioso.
0: Eh sì, pronti con questa nuova sfida, c'è da indovinare un film, precisiamo che è un film...
1: d'animazione.
0: Eh sì, dai, lo diciamo questo per orientare un pochino, ma senza esagerare con i suggerimenti, Gloria, perché ieri...
1: Sono stata troppo buona, troppo larga di maniche, oggi siamo un po' più tirati, possiamo
0: allora,
1: dire questo,
0: sì.
1: Vai.
0: Che si gioca intanto inviando un vocale al 348-075-8060 come indizio, primi due velocissimi, protagonista fuori dal comune,
1: okay,
0: decisamente.
1: C'è un protagonista particolare, sui generis.
0: Poi la storia è ambientata in un mondo fantastico.
1: E questo potrebbe essere qualsiasi
0: cosa,
1: film d'animazione.
0: Vero.
1: Compaiono personaggi molto diversi tra loro e il viaggio cambia i protagonisti anche nei connotati, se vogliamo, cioè anche fisicamente cambiano questi protagonisti. Io direi di non dire di più.
0: Sì, ci fermiamo qua anche perché appunto sono tanti gli spunti. Vediamo chi riesce velocemente a dare la risposta corretta. 348-075-8060. Aspettiamo
1: allora,
0: i messaggi.
1: Aspettiamo i vostri messaggi. Prima però, come sempre, la grande protagonista di Radio Subasio, la musica con LDA e H7. Questa è Santa.

0: notato in questo caso nelle dimensioni, però non è nemmeno Alice in Wonderland.
1: Graziella della Dispoli, secondo me è Ralph spacca tutto. Ciao.
2: Ralph spacca tutto, interessante.
0: Bella
2: come
0: questa
2: proposta.
0: Sì, però sì, non è nemmeno lui.
2: Nada de nada. Ci riproviamo, aggiustiamo un po' il tiro e diamo qualche altro suggerimento, dai.
0: Allora, il protagonista del nostro film d'animazione misterioso è di colore verde, però non è Hulk. Il suo miglior amico è un animale parlante, mm-hmm, ma non si tratta di Pinocchio.
2: No.
0: Chi sarà?
2: Chi sarà? E poi possiamo dire, guarda, che nel 2027, il prossimo anno, uscirà il quinto sequel di questo grande film d'animazione. Qual è? Dai, 348 075 80 60.

0: verrebbe quasi da chiedere un acuto a Gloria Gallo sulla scia di Giorgia con Girasole, ma no? Che dici?
1: Dici vuoi la pioggia così immediatamente in questo bel giorno di sole?
0: No,
1: va bene.
0: Senti, facciamo una cosa, diamo il benvenuto alla nostra Laura d'Arezzo. Ciao!
1: Ciao Laura!
0: Laura, ci sei?
2: Buonasera Manuel, buonasera Gloria.
1: Ciao, dove sei? Che fai? Che combini?
2: Sono in autostrada, ho accompagnato mio fratello a Firenze, mio fratello vive ad Hong Kong.
1: Ah.
2: E questo pomeriggio l'ho riaccompagnato all'aeroporto e sto tornando verso Arezzo e niente, sto riavvicinandomi verso casa.
0: Beh, insomma, quindi
2: questo bollore di 40 gradi in autostrada
0: è tosta, devo dire.
1: Guarda, io se vuoi inizio a cantare così un po' di pioggerellina e rinfresca.
0: Lo dicevo io. Allora, noi siamo molto contenti di parlare con te perché sei stata velocissima e poi hai fatto un vocale con un entusiasmo, con una gioia per dare la risposta di questo film di animazione con cui stavamo giocando.
1: Che non potevamo non venire da te a sentire la soluzione al film d'animazione della giornata. Qual è?
2: Shrek.
0: Ma
2: Shrek.
0: Sì. Ma come mai sei stata così veloce? L'hai capito? Dici un po'.
2: No, allora Shrek fa parte un po' della nostra storia familiare. Io ho due figlie, una di 22 e una di 20, ma quella di 20 che studia fra l'altro il DAMS a Bologna, finito il primo anno, e sta facendo proprio l'animatrice sul villaggio della Toscana.
0: Ah,
2: è innamoratissima di Shrek, è uno dei suoi cartoni preferiti, film preferiti, perché fin da piccolina ha sempre detto che assomiglia al suo babbo.
1: Scusa.
0: Ma che bel complimento.
1: Un insulto.
2: Sì, bello in carne e poi ha questa simpatia e particolarità.
0: Ma il babbo come la prende questa cosa? Cioè come...
2: No, il babbo è molto sportivo.
1: Sportivamente.
2: Molto anche alla battuta. Quindi bene. Quindi, tutto sereno.
0: Quindi il prossimo anno che uscirà, insomma, lo diciamo prima, il sequel, andrete a vederlo tutti insieme.
1: Riunione di famiglia,
0: immagino, sì.
1: Certo.
2: Bene.
0: Laura, allora, c'è qualcuno che vuoi salutare?
2: Ma saluto tutti quelli che mi conoscono, le mie colleghe. Io sono infermiera, lavoro vicino donare il sangue. Quindi invito tutta l'Italia ad andare a donare sangue.
1: Giusto.
2: Perché è una bellissima cosa, un bel dono all'umanità.
1: Assolutamente.
2: E la mia famiglia e mio fratello, gli auguro buon viaggio, spero di rivederlo anche il prossimo anno perché la distanza è veramente tanta, però dai, il lavoro
1: lo aspettiamo in Italia,
2: spero che torni, torni a trovarci presto.
1: Ultima cosa che ti chiediamo, sì, di intonare il jingle di Radio Subasio, vai.
2: Radio Subasio.
1: Bravissima. Grazie Laura.
0: Grande.
2: Presto.
1: Ciao, ciao. Ecco Olli con Giulia questa domenica su Subasio.
3: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Wham con Where Did Your Heart Go su Radio Subasio, e non ci chiediamo solo dove va il nostro cuore, ci chiediamo anche dove andiamo noi.
1: Dove si va? Che sono curiosissimo.
0: Ti porto via con me, caro Manuel, e ti porto in Spagna, mm-hmm. esattamente in un paesino che si chiama, adesso te lo dico, aspetta, dammi due secondi.
1: Allora, se non ricordo male era tipo La Rioja, una cosa del genere. È una parte della Spagna che poi, insomma, noi siamo amanti della Spagna e quindi...
0: Sì, si chiama Haro.
1: Haro,
0: il
1: okay.
0: paesino dove dobbiamo andare. Me l'ero perso, sai che a volte succede anche questo, no? Metti il navigatore e ti perdi nel
1: classicone.
0: Frattempo. Ti parto lì perché proprio in questi giorni si sta combattendo la battaglia del vino.
1: Del vino?
0: La battaglia del vino,
1: si chiama così. Ossia, che passa?
0: Cioè, un sacco di persone si riuniscono vestite di bianco,
1: sì.
0: con un foulard rosso mm-hmm. attorno al collo, per lanciarsi letteralmente il vino con diciamo spruzzatori agricoli,
1: addirittura
0: una roba semplicissima, oppure con pistole ad acqua.
1: Dai.
0: O ancora con dei secchi, diciamo, pieni di vino rosso, ovviamente.
1: Cioè è una specie di upgrade del gavettone che si fanno gli adolescenti con l'acqua a fine scuola, però da adulti.
0: Esattamente. Okay. Oppure delle uova che ti tiri, sì. in questo caso il vino. La domanda viene da farsela, ma sto spreco così?
1: Ma secondo me, infatti, uno fa due tre spruzzi così e poi
0: il resto, la pistola è puntata verso la bocca, verso propria bocca,
1: per bere, insomma, un pochino quel goccino di vino che, insomma, ci può stare un pomeriggio caldo. Beh, andiamo, io vengo,
0: ci sei pronto?
1: Proprio di sì. Partiamo, ovviamente, musica accesa con Radio Subasio, dove ritroviamo la nuova di Gabri Ponte e Jovanotti, DNA, eccola qui.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Vieni da me le vibrazioni su Radio Subasio, cara Gloria. È il momento di annunciarci un po', di spiegarci un po' di cosa si parlerà oggi.
1: Si parla di foto e di quelle che sono le grandi assenti spesso nelle foto di famiglia, ovvero le mamme.
0: Cioè?
1: E sono assenti spesso per un fenomeno che si chiama Mother Photo Gap. Poi lo capiremo, racconterò tutto nell'ora successiva, nella prossima. Prima però vorrei chiedere a tutti voi, perché magari voglio anche un po' di vostri contributi, qual è quella foto importante di famiglia o non dalle quali siete stati esclusi? E per quale motivo?
0: Ok, quindi foto importanti, esclusioni magari insomma non volute. Guarda, ti posso dire, a me tanti anni fa è successo di incontrare un artista,
1: sì.
0: Stavo con delle persone, volevo fare la foto con questo artista, ma mi ha detto di no perché sei troppo alto, mi fai sfigurare. E quindi io ho gli amici, i miei amici che hanno le foto con questo artista,
1: prego.
0: E io non ce l'ho per sua volontà.
1: Il grande escluso Manuel Saranca solo per la sua altezza.
0: Esatto, quindi questa è la mia...
1: Questa è la tua esclusione,
0: sì,
1: qualcun altro, non so, magari qualche padre di famiglia, il grande assente dalla foto del momento della nascita del figlio, perché spesso capita che nascono prima del tempo,
0: certo,
1: cioè le mogli
0: certo.
1: Fanno abbastanza veloci, no?
0: Dai, cominciate già a inviare i vostri messaggi al 348 075 80 60, così fra poco insomma se ne parlerà con Gloria. Subito invece Damiano David su Radio Subasio.

0: parlami d'amore Negramaro su Radio Subasio, cara ragazza.
1: Noi parliamo di fotografie nella prossima ora, quindi non d'amore, mi dispiace, però se vuoi nel fuori onda qui mentre vai via io qualche parolina d'amore te la posso dire.
0: Guarda,
1: così, in amicizia.
0: Fanno sempre comodo, assolutamente. Ci salutiamo, grazie per essere stati questo pomeriggio con me, adesso con Gloria a tenervi compagnia fino a sera. Grazie anche per aver condiviso quest'ora insieme.
1: Weekend. Torna presto, ti aspetto.
0: Dai, alla prossima. Ora ci sono le breaking news di TGcom 24, questo è l'appuntamento delle 18. Ciao.
1: Ciao Manuel.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Cresce la tensione tra Iran e USA. Teheran ha lanciato missili e droni contro Kuwait e Bahrain in risposta ai massicci raid americani che avevano colpito almeno 10 obiettivi militari nell'area dello stretto di Hormuz. Trump avverte violato il cessate il fuoco. Il ministro Aracci, qualsiasi interferenza aggraverà la situazione. La Russia sta attraversando un periodo difficile, così Putin, parlando alla conferenza del partito di governo Russia Unita, ma abbiamo forza, risorse e volontà politica, dice, per garantire la nostra sicurezza. Raid nella notte, Kiev distrugge un ponte ferroviario in Crimea, utilizzato da Mosca per il trasferimento e il rifornimento delle truppe. Piena solidarietà dell'Unione Europea al Venezuela, devastato dal terremoto. L'alta rappresentante Callas ha sentito la presidente ad interim Rodriguez. Si continua a scavare tra le macerie. Estratto vivo dopo 3 giorni un ragazzino di 11 anni, le vittime quasi 1500. Arrivato il secondo aereo di aiuti dall'Italia. Oltre 1300 decessi in una settimana in Europa a causa del caldo, dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che avverte è il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra, con un riscaldamento doppio rispetto alla media globale. Anche oggi 18 città italiane con il bollino rosso. Ancora nessuna traccia del 43enne bengalese sospettato di aver sterminato venerdì sera a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma, movente passionale. Le indagini si concentrano sulla rete dei suoi contatti e sui luoghi che abitualmente frequentava, posti di blocco in città e controlli alle frontiere. MotoGP tripletta dell'Aprilia ad Assen. Il giapponese Agura vince davanti a Fernandez e Martin, nuovo leader del mondiale. Formula 1, Russell su Mercedes trionfa al Gran Premio d'Austria, seconda la Red Bull di Verstappen davanti all'altra Mercedes di Antonelli. I mondiali di calcio entrano nel vivo con i 16esimi dalle 21 Sudafrica Canada. Queste le breaking news di TGcom 24.
3: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Anche questo è Radio Subasio. Grazie per averci scelto. Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Genova-Rosignano, code per traffico intenso tra Rapallo e Genova Nervi in direzione di Genova. Anche sulla 14 Bologna-Ancona rallentamenti tra Rimini Nord e l'allacciamento con il ramo Casalecchio verso la 1. Sulla 5 Torino-Aosta-Montebianco 2 km di coda tra Châtillon e San Vincent in direzione di Torino. Sulla 11 Firenze-Pisa traffico rallentato tra l'allacciamento a 12 Lucca e Capannori in direzione di Firenze. Infine sulla statale 16 Adriatica un incidente provoca code all'incrocio variante di Torre a Mare in direzione dell'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: Traffico realizzato in collaborazione con

rivolgere a tutti voi. Vi è mai capitato di essere esclusi da una foto importante? Magari quella di una festa, magari proprio della vostra, di una vacanza, di un compleanno, di un momento speciale. Vorrei sapere anche perché vi è successo. Eravate distratti, siete arrivati in ritardo, eravate voi a fare la foto, insomma, oppure è successo qualcosa e c'è un motivo completamente diverso.

Che noi fino alla fine l'abbiamo lasciata, Negrita Magnolia su Radio Subasio. Sei una mamma e ti sei accorta di avere poche foto con i tuoi figli, ma quasi nessuna, insomma, anzi tante foto dei tuoi figli, ma quasi nessuna con te protagonista. Ecco, non sei l'unica. C'è un nome per questo fenomeno, si chiama Mother Photo Gap e succede molto spesso perché è proprio la mamma a fare le foto, a stare dietro l'obiettivo, è lei che poi organizza tutto il gruppo, sistema, cattura i momenti più belli, con il risultato che poi alla fine i ricordi ci sono, per carità, però lei in quelle immagini compare pochissimo e spesso poi ci si ritrova, no? Magari dopo anni a riguardare gli album oppure le foto sul telefono e ci si rende conto che effettivamente manca proprio una delle persone più importanti e una di quelle che poi effettivamente c'era sempre dietro l'obiettivo. E allora oggi voglio allargare un po' il campo e parlare con voi proprio delle foto dalle quali vi è capitato di essere esclusi. Voglio chiedervi perché è successo: eravate voi a fare la foto, siete arrivati tardi, eravate distratti o non so, qualcuno si è semplicemente dimenticato di chiamarvi. E ditemi anche chi è il fotografo ufficiale della vostra famiglia, se c'è una persona che riguardando le foto vi siete accorti che effettivamente compare sempre troppo poco. Aspetto i vostri messaggi al 348 075 8060. Ditemi anche eventualmente di foto dalle quali, insomma, foto nelle quali siete apparsi ma veramente così di striscio o nelle quali vi siete infilati all'ultimo perché eravate impegnati in un'altra cosa. Vi aspetto su Radio Subasio.

0: Seppur non c'eravate proprio, non eravate presenti, ma voglio sapere perché. Ascolto i vostri messaggi al 348 075 80 60. Vai.
1: Ciao Radio Subasio, sono Rossella dalla Spezia. Io diciamo che sono stata esclusa dalle foto della mia testimone al matrimonio mio, perché ha fatto tutte le foto con una invitata che era un'amica comune, ha pubblicato tutte queste foto tutte con l'invitata e non con la sposa, che ero io. E anche se è stata la mia testimone, diciamo che non ci siamo più sentite da dopo il mio matrimonio.
0: Aia! Allora, non per darle ragione assolutamente, però nel giorno del matrimonio una delle cose più complicate è proprio farsi le foto con la sposa, perché è impegnatissima, viene chiamata da una parte, viene chiamata da quell'altra, e quindi forse per lei è stato più semplice fare le foto con una delle invitate e magari si piaceva talmente tanto che ha pubblicato quelle. Certo, una fotina con la sposa la poteva mettere, essendo poi stata lei soprattutto la testimone, però insomma vabbè, ad ognuno il suo. 348 075 80 60, continua ad ascoltarvi. Foto in cui mancate.

Per esempio Silvia da Frosinone dice: nella mia famiglia sono io che scatto le foto, detesto farmi fotografare, per cui sto spesso dietro la telecamera e adoro io scattare foto. Però poi c'è anche questo messaggio anonimo che mi ha colpito molto, dice: io non ho foto con mio figlio in ospedale, le ho fatte io a tutti ma nessuno ne ha fatte a me, soprattutto il papà, e sento un po' di risentimento. Ed è proprio questa l'anima del mother photo gap, quel fenomeno per cui tante mamme sono presenti in tutti i momenti importanti della famiglia, però finiscono per essere le grandi assenti nei ricordi fotografici, no? Perché sono sempre loro a scattare le foto, a pensare agli altri, a immortalare quei momenti, e magari anni dopo si accorgono di avere centinaia di immagini dei figli, però quasi nessuna insieme a loro. Io sto estendendo però questa grande mancanza un po' a tutti. Voglio sapere, e continuo a raccogliere le vostre storie, qual è quella foto da cui siete mancati, in cui siete grandi assenti, quella in cui avreste voluto esserci e invece per un motivo o per l'altro siete rimasti fuori, oppure raccontatemi di quella foto in cui siete riusciti a infilarvi veramente per un pelo all'ultimo secondo. E anche altra possibilità, qual è quella foto che vi manca, cioè quella che avreste voluto scattare immortalando un momento veramente importante della vostra esistenza, che insomma segnava un punto decisivo nella vostra storia di vita, e invece niente, non c'eravate, non l'avete potuta fare. 348 0

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in...

Su Radio Subasio anche Irene Grandi con Fuori. E oggi in effetti stiamo parlando proprio di chi è rimasto fuori da una fotografia, da un ricordo, da uno scatto che avrebbe voluto conservare per sempre. Continua ad arrivare i vostri messaggi e continua a leggerli, ad ascoltarli al 348-075-8060. Allora, ci scrive un'ascoltatrice e dice: durante il battesimo di una bimba, io ero la madrina, quindi c'ero, ma non ho praticamente foto in cui ci sia anche io. E possiamo dire, a un certo punto viene da chiedersi, ma

0: giusto, ed eccola là.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Sono Alessio, dalla provincia di Ancona nelle Marche. Una foto in cui non sono potuto essere presente è stato a marzo 2012, durante la settimana bianca che ho fatto con la mia classe. Non ho fatto in tempo a scendere le scale dell'albergo dove alloggiavamo, che erano tutti pronti, avevano tutti l'armamentario per andare a sciare. Io ero l'ultimo come al solito e non ho potuto fare in tempo a essere immortalato.
0: Però rimangono i bei ricordi, quelli non può toglierceli nessuno, nemmeno una foto mancante.
2: Radio Ciubacio, buonasera, sono Andrea da Catania. Beh, io ho un grandissimo rammarico,
0: sì,
2: non esserci stato per l'ultimo compleanno di mio padre. Io purtroppo stavo a Milano a quei tempi, quella è la foto in cui sarei voluto essere, però mi porto comunque i bei ricordi.
0: Giusto, stesso discorso di prima, no? Cioè è vero, avere una foto a disposizione magari per guardarla ogni tanto ed emozionarsi anche è bello, però rimane tutto quello che abbiamo vissuto insieme alle persone.
3: La foto che avrei voluto? Quella della mia laurea. Peccato che mio fratello ha agganciato male il rullino della macchinetta fotografica, parliamo di 30 anni fa, e io non ho nessuna foto della mia laurea. Maurizio da Roma.
0: Niente, sti fratelli non ne fanno una buona, oh. Vabbè, però anche nel tuo caso la laurea c'è, il foglio c'è, quello rimane. Beh, certo, anche in questo caso la foto sarebbe stato piacevole riguardarla ogni tanto, anche per rivedersi, non lo so, più giovani, più belli, più in forza, più in forma, e parlo anche di me, però insomma va bene lo stesso, va bene lo stesso, come dice un nostro amico. Su Radio Subasio c'è Mika e questa è la sua Grace Kelly dal 2007.

0: Lucilla da Grosseto e io non sono riuscita ad avere una foto al matrimonio di mio fratello e di mia cognata, non ho praticamente nessuna foto nonostante mi fossi messa in tiro eccetera eccetera, ma chissà perché.
1: Dai, attiriamole queste frecciatine su Radio Subasio. Stiamo dando il meglio di noi ricordando quei momenti che, insomma, in cui ci sarebbe piaciuto essere presenti, almeno fotograficamente parlando, però siamo mancati per un motivo o per l'altro.
2: Anche io avrei voluto le foto della mia prima comunione, ma sempre mio fratello,
1: eccoli,
2: ha deciso bene di aprire la macchinetta per cambiare il rullino prima ancora che finisse diciamo tutto, e quindi mi bruciò tutte le foto. Io non avevo una foto della mia prima comunione.
1: Beh, è sempre colpa loro, ve l'ho detto. A parte gli scherzi, grazie per tutti i vostri messaggi arrivati su Radio Subasio. Adesso le breaking news di TGcom 24, le ascoltiamo insieme, un minuto alle 19.
3: Buona serata da Federica De Boni. Il caldo in Europa ha causato oltre 1300 morti, è un killer silenzioso, così l'Organizzazione Mondiale della Sanità. In Italia prosegue il weekend torrido con allerta massima in 18 città. L'anticiclone subtropicale è arrivato al suo picco. In Venezuela inizia la fase operativa del team di sanitari arrivati dall'Italia. Sono stati suddivisi in 3 ospedali di Caracas. Il contesto è drammatico e a 72 ore dal terremoto si continua a scavare tra le macerie. Migliaia i dispersi, i morti accertati poco meno di 1500. I crimini di USA e Israele devono essere perseguiti. È il nuovo messaggio della guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. Nuovi raid americani in Iran, rappresaglia di Teheran contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Dramma nella notte a Moglia, in provincia di Mantova, dove una donna di 60 anni è morta per cause naturali nell'appartamento in cui si trovava con una bambina di 7 mesi che le era stata affidata dai genitori. I vicini hanno sentito il pianto della piccola e sono intervenuti. I soccorsi però sono stati vani. Proseguono ad oltranza le ricerche di Luigi Cavallari, 84 anni, marito della ministra Roccella, disperso da ieri pomeriggio nel lago di Vico, nella Viterbese. In azione vigili del fuoco su mozzatori di Napoli e Firenze, da Milano in arrivo un drone sottomarino. La Formula 1, fine settimana deludente per le Ferrari, Hamilton solo quinto e Leclerc ottavo nel Gran Premio d'Austria, vinto da Russell su Mercedes davanti alla Red Bull di Verstappen, terzo il compagno di scuderia leader del mondiale Antonelli. MotoGP ad Assen, tripletta dell'Aprilia, sul podio Ogura, Fernandez e Martin, tac negativa per Bezzecchi, caduto durante la gara, può lasciare l'ospedale. Queste le breaking news di TGcom 24.
4: Radio Subasio è le canzoni che tutti cantano.

0: Questo è Radio Subasio. Ricordatelo e stai con noi.
1: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona serata da Evgenia Curland di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Inizio di giornata diffusamente soleggiato con nubi sparse e isolati rovesci in esaurimento nelle Alpi centrali e qualche locale addensamento sulla Calabria tirrenica. In giornata consueto aumento delle nuvole e dell'instabilità nelle aree montuose con rischio di temporali di calore su Alpi, Appennini, zone interne del Lazio, della Toscana e della Sicilia. Possibili isolati sconfinamenti verso sera nelle pianure del nord-ovest e in Emilia. Ennesima giornata dal caldo eccezionale con minime anche oltre 25 gradi in molte zone e massime diffusamente oltre 32 gradi fino a locali picchi prossimi ai 40 gradi tra Emilia e le aree interne peninsulari. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

Ciao a tutti, come state? Che bello risentirvi, perché so che vi risentirò almeno con le vostre voci e con i messaggi vocali che arriveranno al 348 075 8060. Ciao da Gloria. Oggi voglio sapere da voi, nell'ora ludica, qual è quella cosa che avete scoperto da grandi, cioè che era in realtà sotto gli occhi di tutti, ma che in realtà poi avete realizzato solo quando siete cresciuti con l'età, solo quando siete diventati adulti. Tipo, a me una cosa che ha destabilizzato la vita letteralmente è stato scoprire che 1, 2, 3 non è stella, ma è stella. La vostra? Cioè, qual è quella cosa che avete scoperto tardi? 348 075 8060, vi aspetto. Prima c'è la nuova ed ultima di Emma insieme a Fabri Fibra. Sta facendo molto parlare questa antidroga.

Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su Radio Subasio.

0: presentata al Festival di Sanremo 2020. Questa, ovviamente di Piero Perù, era gigante, l'abbiamo ascoltata su Radio Subasio. Mentre vi sto chiedendo a quanti anni avete scoperto una cosa che vi ha fatto dire: ah, quindi era così? Ah, funzionava in questo modo?
1: Ciao Radio Subasio, anch'io in questo momento ho scoperto per la prima volta che si dice un 2-3 stai là e non un 2-3 stella. Ecco, la cosa che ho scoperto a 60 anni me l'avete fatta scoprire voi. Ciao da Loredana, da San Vito Romano.
0: Vedi quanto è curiosa questa cosa? Per esempio, io sempre da grande ho scoperto che si cantava così: Heidi, non ti sorridono i monti, ma il tuo nido è sui monti. Oppure ho scoperto che quando conti, le labbra non si toccano mai da 1 a 999. Fate la prova se volete.
2: Ciao Pierpaolo da Roma. Io da poco, da qualche mese, ho scoperto che la parola ricarica in realtà è formata dalla parola rica, due volte ricarica. Ma questa cosa mi ha sconvolto perché non me ne ero mai accorto.
0: Enrica rica, è un po' spagnoleggiante, per esempio. 348-075-8060. Qual è quella cosa che avete scoperto tardi nella vita oppure da adulti e a che età vi siete resi conto che non lo sapevate effettivamente? Vi aspetto, dai, adesso c'è Francesco Gabbani, balliamo un po' con la sua Summer Funk.

0: È un manifesto di un'intera generazione, ma qui in questa domenica con me Gloria Gallo su Radio Subasio stiamo giocando al a quanti anni hai scoperto, cioè quali sono state quelle scoperte che avete fatto da grandi ma che avreste forse dovuto sapere da sempre, cioè cose che avreste dovuto sapere, non lo so, dall'anno zero. Allora qualcuno dice: ho 19 anni e solo 2 anni fa ho scoperto che i pinoli vengono dalle pigne. Questo però posso dire è il problema dei cellulari, perché quando non c'erano ancora, sai quante dita sono saltate spaccando i pinoli con le pietre, che te lo dico a fare. Poi qualcun altro scrive: mi sento a disagio, giustamente non vi firmate perché qualcuno si vergogna, e anzi qui c'è proprio una cioè lo dichiara letteralmente: mi sento a disagio ma lo dico lo stesso, all'età di 55 anni, ah no, si firma Claudia da Roma, ho scoperto che a un certo punto di Bella Ciao non dice il vaso la canzone ma l'invasor, lo so, mi vergogno. Cioè tu pensavi dicesse: una mattina mi sono alzato e ho trovato il vaso invece che l'invasor. Forse ti confondeva il fiore del partigiano, però posso dire grave. Però l'importante è accorgersene a un certo punto, cioè meglio tardi che mai.
1: Buonasera, mio figlio che ha 30 anni solo qualche anno fa ha scoperto che non si dice dopo sci, ma era convinto che si dicesse dopo sci, sì, perché la forma dei scarponi dei dopo sci gli ricordava quella di un topo, da Stefania.
0: Vabbè, posso dire, questo l'abbiamo pensato tutti almeno una volta nella vita, cioè mal comune mezzo gaudio.
2: Ciao Radio Subasio, sono Andrea da Genzano di Roma. Io ho scoperto da grande quando sono andato a convivere con mia moglie Giulia,
0: sì,
2: che tipo le lavastoviglie se fanno da sole, le lavatrici se stendono da sole, il letto magicamente non te lo ritrovi come se fa mamma. Vabbè, l'ho scoperto tutto tardi. Ciao.
0: E questa mi sembra la scoperta più dolorosa di tutte quelle che abbiamo detto fino adesso. 348 075 8060. C'è qualcosa che hai scoperto solamente da grande ma che era veramente così scontato, così sotto gli occhi di tutti, che ti sei dato anche un po' dello scemo in fondo? Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Campione dei campioni, è il vincitore del Festival di Sanremo. Salda Vinci.
1: Saremo io e te per sempre legati per la vita. Che
0: domani sera alle 21 l'amatissimo cantautore ci emozionerà interpretando i suoi più grandi successi.
1: Perché sei poesia, vivi il mondo tra bellezza e follia.
0: Domani sera alle 21 Salda Vinci in diretta su Radio Subasio in FM e DAB e in contemporanea video su app e sito radiosubasio.it.

0: Vi leggo e vi ascolto.
1: Ciao, non dico come mi chiamo perché mi vergogno. Ecco. Da grande ho scoperto che l'ovovia non è che si chiama ovovia perché quando uno va in alto scende giù a ovo quel raccolto. Io ero convintissima che si chiamava in questa maniera perché le persone che salivano lassù quando scendevano, scendevano a ovo.
0: Diciamo scendere a uovo è quella posizione dello sci in cui teoricamente, poi correggetemi maestri di sci all'ascolto, si piegano le ginocchia, si abbassa il bacino, si chiudono le braccia coi bastoncini diciamo vicino al petto e tutto questo per ridurre la resistenza dell'aria, no? Ovviamente ovovia è dovuta alla forma ovale delle cabine, penso e spero. Deianira da Cagliari scrive: ho scoperto da grande che se non hai la moneta per il carrello puoi inserirci una chiave al contrario. Questa penso la stiamo scoprendo tutti insieme a te, mi confermate? E poi Gianni da Perugia: il rumore delle dita che schiocca non è dovuto dall'attrito delle dita tra loro, bensì dal dito medio che sbatte sul palmo. Aspetta, fatemi fare una prova. Quanti come me stanno schioccando le dita? No. Anche se questa in realtà la sapevo già, me l'ero solo per un attimo dimenticata. Grazie per tutti i vostri messaggi, per le vostre scoperte, quelle fatte diciamo da grandi, da adulti. Grazie per essere sempre qui su Radio Subasio, dove c'è anche Lady Gaga, Bloody Mary.

0: Super classico Ernian su Radio Subasio, ma adesso le breaking news di TGCom24 le ascoltiamo insieme su Radio Subasio.
1: Buona serata da Federica De Boni. Temperature record in Italia e in Europa. Torino, Milano, Napoli, Roma tra le città più bollenti, con le massime vicine a 40 gradi e le minime sopra i 25. Martedì arrivano le piogge e le grandinate. Secondo l'OMS, dal 21 giugno sono stati più di 1300 i morti legati alle alte temperature. Torna altissima la tensione tra USA e Iran. La tregua è appesa ad un filo. I Pasdaran colpiscono le basi americane nei paesi del Golfo, che diventano ostaggio dello scontro. Il Bahrain chiede un intervento internazionale contro Teheran. Riyadh e Abu Dhabi mediano. Nuovi negoziati il 2 luglio. Trump minaccia una escalation. Dopo le devastazioni per il terremoto in Venezuela, allarme sciacalli alla Guaira, la città fantasma cancellata dal sisma, dove si cercano ancora migliaia e migliaia di dispersi. Gli ospedali sono nel caos. A Caracas al lavoro anche un team di sanitari italiani. Serve assistenza per 680.000 bambini. Il bilancio intanto provvisorio parla di 1.500 morti. E caccia al 43enne bengalese sospettato di aver sterminato a colpi di mannaia una famiglia di connazionali a Roma. Padre, madre e bimba di 8 anni. Sotto la lente degli investigatori la rete dei contatti e i luoghi che frequentava. Posti di blocco in città, controlli nelle stazioni di treni, autobus, negli aeroporti e alle frontiere. Incidente mortale in barca per una turista italiana di 52 anni in Grecia. Era in vacanza sull'isola di Lefkada con il compagno e una coppia di amici. La donna, originaria di Parma, è caduta con una dinamica ancora da chiarire. Il decesso avvenuto per un trauma cranico. Formula 1, rivincita di Russell su Antonelli in Austria. L'inglese vince il Gran Premio e avvicina il compagno di squadra, che è arrivato terzo in classifica piloti. Secondo Verstappen, flop delle Ferrari. Calcio, i mondiali entrano nel vivo con i sedicesimi. Alle 21 la prima partita Sudafrica-Canada. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 11 Firenze-Pisa code per traffico intenso tra l'allacciamento A12 Lucca e Pistoia in direzione di Firenze. Sulla A12 Genova-Rosignano rallentamenti per un veicolo in avaria tra Recco e Genova Nervi in direzione di Genova. Anche sulla 1 Milano-Bologna un mezzo in panne causa rallentamenti tra Casal Pusterlengo, Ospedaletto Lodigiano e Piacenza Nord in direzione di Bologna. Sulla A18 Messina-Catania code per un incidente tra Fiume Freddo e Giarre in direzione di Catania. Sulla A16 Napoli-Canosa code per lavori tra Avellino Ovest e Baiano in direzione di Napoli. Infine sulla statale 106 Ionica segnalato un incidente all'incrocio Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con

0: 3 per te, le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: Ma lo sai che come la persona che sta per farlo oggi, anche tu puoi scegliere tre canzoni che ti piacciono particolarmente ed ascoltarle una dietro l'altra senza nessuna interruzione su Radio Subasio? È quel momento che si chiama 3 per te, di cui tutti potete assolutamente diventare protagonisti con la scelta delle vostre canzoni del cuore, delle vostre canzoni preferite, delle canzoni che raccontano un po' più di voi. Come fare per sceglierle, proprio come la persona che sta per ascoltare le proprie e diventare i grandi protagonisti anche con una piccola e simpatica intervista, è molto semplice. Ci sono tre modalità per farlo, vi consiglio di seguirne almeno una. O una chiamata potete fare allo 075 80 60, oppure potete inviare un messaggio al 348 075 80 60 su WhatsApp o su Telegram, o ancora potete entrare all'interno dell'app di Radio Subasio ed andare nella sezione dedicata al 3 per te. Ma chi è che ha scelto le sue oggi?
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Fabrizio.
0: Città:
2: Latina.
0: Età:
2: 39.
0: Cosa fai nella vita?
2: Vigilanza, non amata.
3: Le pattuglie delle forze dell'ordine non sarebbero mai sufficienti, ecco allora che la cosiddetta security diventa indispensabile davanti agli istituti di credito, agli ingressi delle metropolitane, nelle guardiole delle grandi aziende, ma anche negli stadi o in occasione di eventi, meeting, concerti.
0: Segno zodiacale:
2: Bilancia.
0: Mare o montagna?
2: Mare.
0: Cosa ti piace fare quando rimani a casa?
2: Guardare le partite dell'Inter.
0: Non sopporti le persone che
2: sono maleducate, sono con l'aria, diciamo, abbastanza presuntuosa.
4: Oh, oh, oh, te ne devi andare.
5: Che ti piace la faccia mia?
6: Lo sai che c'è, che questa è casa nostra.
5: Ma vattene, va.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: Il biglietto di Elisa, il concerto, compleanno.
0: Quale superpotere vorresti avere?
2: Quello di dare voce agli animali, che rispetto a tanti umani sono meglio.
7: Ma è proprio un cane.
8: Cosa?
7: Mi piacciono i cani. Seduto. Ti è addestrato. Zampa, parla.
8: Come va?
9: Sbaglio, quel cane ha detto come va.
8: Oh sì.
7: Ma quello è un cane che parla.
0: Il film più bello?
2: Il film più bello, tifosi, quello di quello comico dei Vanzina.
0: Il tuo vizio peggiore?
2: Che a volte sono un po' impulsivo.
10: Quando mi prendono per il culo a me, io divento una bestia feroce. E si irrigidisce tutta la cartilagine di questa mano destra e sono capace di tutto. Diventa come una lama d'acciaio. Io ti do una botta che ti spezzo la vertebra dalla carotide, capito?
0: Tre persone che vuoi salutare:
2: Annalisa, mia sorella, Annalisa e Alex, tutti quelli che mi stanno ascoltando.
0: Le tre canzoni della tua vita:
2: 883, sei un mito. Ligabue, tutti vogliono viaggiare in prima. Elisa, una poesia anche per te.
0: Radio Subasio, 3 per te.

ringraziamento e i complimenti per la scelta questa volta vanno a Fabrizio da Latina, che ha scelto le tre canzoni che abbiamo sentito una dietro l'altra senza nessuna sosta su Radio Sobasio, ovvero erano Ligabue con Tutti vogliono viaggiare in prima, gli 883 con Sei un mito e ancora Elisa con Una poesia anche per te. Tre canzoni bellissime, tre canzoni che ci hanno raccontato di più dei gusti personali o della storia di Fabrizio. Così come ha fatto lui, tutti potete avere un momento tutto vostro e dedicato su Radio Sobasio con la scelta delle tre canzoni della vostra vita. Come fare per prenotarvi e diventare protagonisti dei prossimi appuntamenti del 3 per te? Molto semplice, con una chiamata da fare anche subito allo 075 80 60 oppure in alternativa con un messaggio su WhatsApp o su Telegram al 348 075 80 60 oppure più comodamente entrando all'interno dell'app di Radio Sobasio ed andando nella sezione dedicata al 3 per te.

ritmo latino e caraibico. Ha scelto una bella baciata come genere musicale. Sal Da Vinci per tornare con un nuovo singolo. Lo ascoltiamo subito su Radio Subasio con questa, che è la sua nuova ed ultima e si intitola proprio

Martin con Nessa Dice su Radio Subasio. Allora, quel progetto che si chiama Le case a un euro non è più una novità, ormai è da anni che diversi comuni italiani lo propongono, però secondo me fa sempre parlare di sé, è sempre bene ricordarlo perché è un progetto molto interessante. Tocca vari comuni in tutta Italia, stavolta anche a Norma, che è un borgo medievale sui Monti Lepini in provincia di Latina, che ha questa vista spettacolare sulla pianura pontina. Ecco, il comune, così come altri, ha lanciato il progetto Discover Norma per fare in modo che alcune case abbandonate del centro storico vengano rivendute a un euro solo, un prezzo simbolico, per contrastare lo spopolamento. Ma costa proprio effettivamente così? Il prezzo finale è proprio questo? Beh, più o meno sì, nel senso che l'acquisto della casa vale quella cifra. Poi però chi compra deve impegnarsi a presentare un progetto di ristrutturazione serio, sostenere le spese burocratiche e rispettare tempi precisi per i lavori. In cambio però si può vivere in un borgo ricco di storia, tra i resti dell'antica Norma e con panorami intorno veramente mozzafiato, cioè più di così che cosa si vuole?

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per

Sono umane situazioni, sono umane condizioni, sono semplicemente cose della vita. Si intitola proprio così questa canzone di Eros Ramazzotti dal 1993 che abbiamo riascoltato insieme su Radio Subasio, dove c'è anche Fulminacci con

0: i prezzi.
1: 21.02 ed eccomi qua, ben ritrovati. Buona domenica sera da Francesca Guaglietti, insieme fino a mezzanotte anche stasera. Dal 1975 subito un capolavoro dei Pink Floyd, Wish You Were Here.

Che meraviglia iniziare così. Amici, prima collection insieme a me Francesca, ancora una buona domenica sera. Abbiamo tante cose da fare insieme in queste tre ore fino a mezzanotte. Voi siete i protagonisti di tutte. Ci sarà Per un'ora d'amore dalle 22:30, ma vabbè, avrò tutto il tempo per ricordare come fare a partecipare. E in questa prima ora invece siete protagonisti dell'argomentino, della domanda di questa sera. Periodo di esami. Sono iniziati da un po' in realtà, il 18 giugno. Non capisco mai quando finiranno, quindi illuminatemi voi, e mi è venuta così un po' di nostalgia. Ci sono esami che passano e ci sono esami che restano un po' addosso, soprattutto nei ricordi, e quindi basta che sentiamo la parola maturità o esame della patente e all'improvviso, tac, riaffiorano ricordi, tutte le ansie, però magari anche qualche scena divertente da ricordare. C'è chi appunto ricorda ancora la commissione con terrore, chi invece si è presentato con nonchalance, con una tranquillità invidiabile. E poi ci sono tutti i piccoli segreti di sopravvivenza. Ecco, io vi chiedo di condividere tutto, ricordi degli esami più importanti, indimenticabili della vostra vita al 348-075-8060. Anche quei piccoli segreti di sopravvivenza, tipo i famosi bigliettini, le formule scritte dove non si dovrebbe, quegli sguardi d'intesa tra compagni, come se insomma ci si passassero le informazioni attraverso la telepatia. Qualcuno era magari il salvatore della classe e altri invece erano quelli che chiedevano appunto aiuto, però magari lo facevano con discrezione. Raccontateci qual è l'esame che non dimenticherete mai, quello di maturità, la patente, magari un altro momento decisivo della vostra vita. Se avete usato qualche trucchetto, se vi hanno scoperto, se avete aiutato qualcuno, siete stati voi ad essere salvati, e soprattutto se c'è stato un episodio divertente che ancora oggi magari raccontate con gli amici. Aspettiamo i vostri racconti al 348-075-8060 e tra pochissimo comincerò a salutarvi. Fatevi sentire anche con un bel vocale. Intanto arriva Noemi. Tu cosa fai questa sera? Stare con

0: Mi tengo, c'è Laura Pausini su Radio Subasio alle 21 passate da 15 minuti, ci sono io Francesca, ma soprattutto ci siete voi con i vostri messaggi al 348-075-8060. Vi ho chiesto questa sera di fare un tuffo nella memoria, di tornare indietro agli esami più importanti della nostra vita, oppure a quelli più esilaranti, quello di maturità, la patente, oppure un altro momento bello importante che insomma ha segnato appunto un esame di passaggio. Vi ho chiesto di raccontarcelo, come è andato, eravate ansiosi, avete usato qualche trucchetto, vi hanno scoperto, avete salvato, siete stati salvati, oppure appunto è accaduto qualcosa di particolarmente divertente. Rompiamo il ghiaccio con un messaggio vocale. Chi c'è?
1: Sono Laura da... È un argomento molto interessante. Io con piacere racconto l'esame della mia patente, l'esame pratico in particolare. Mi ero preparata, avevo fatto un sacco di guide. Arrivato il momento, praticamente l'istruttore mi ha fatto fare una via del mio paese che prevedeva alla fine, essendo senso unico, una salita ripida, penso del 30%, comunque una salita veramente molto inclinata, che io però avevo fatto il giorno prima con il ragazzo che mi faceva le guide. Quindi io ero super carica, super preparata e ho affrontato quella salita con determinazione e con volontà, forse anche con una piccola dose di incoscienza. Questo per dirvi, per mandare il messaggio a tutti gli studenti, a quelli che hanno fatto esami, a quelli che ne faranno, che nella vita non conta la salita che ti trovi davanti, perché non ci sarà mai una salita troppo ripida da non poter essere superata. È importante avere anche quella piccola dose, ecco, di incoscienza e ovviamente una grande, grandissima forza di volontà. Un abbraccio, buona serata a tutti.
0: Ma grazie cara, grazie Laura, bellissimo messaggio di incoraggiamento. Potremmo dire di immaginare le salite come rampe di lancio, mi sembra un'immagine anche poetica. Grazie per averlo condiviso. Continuate amici a scrivere al 348-075-8060 gli esami più significativi della vostra vita, se c'è stato magari anche qualche episodio divertente, come li avete superati, siete stati salvati, avete salvato, trucchetti, raccontate tutto anche con un bel messaggio vocale. Mentre arriva Because You Love Me, c'è Céline Dion.

0: Gente distratta, c'è anche Pino Daniele su Radio Subasio alle 21:26. Buonasera da Francesca, vediamo chi ci scrive al 348-075-8060 a proposito di esami. Vi ho chiesto di condividere con noi l'esame più significativo della vostra vita, che sia quello di maturità, che sia un esame universitario, quello della patente, e di condividere con noi delle storie che siano state divertenti oppure di come l'avete affrontato, di ricordi particolari legati appunto a quell'esame. Ci scrive Lucia da Roma. Ciao Lucia. L'esame più importante che ho fatto è stato l'orale di avvocato. La commissione mi voleva mettere in difficoltà, ma un commissario mi ha difeso. Poi quel commissario me lo sono trovato davanti come giudice in udienza. Grazie Lucia per averlo condiviso. Ci sono commissari effettivamente che non si dimenticano. Anche io ne ricordo uno all'esame di maturità che fu carinissimo e lo ricordo ancora con affetto e vagamente anche la faccia, ricordo, devo dire. Sentiamo anche un vocale. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Diego da Livorno.
0: Ciao.
1: Io la maturità l'ho fatta due volte, per cui le materie le ho portate praticamente tutte. Sì, non nego anni fa di sognarmeli talvolta per anni, sì, è successo. Però ora che ci penso non ho mai fatto niente per i 100 giorni all'esame, né la prima volta né la seconda volta. Adesso sono un ricordo, non dico piacevole, ma neanche tanto brutto.
0: Vedi che alla fine, anche quando non vanno magari benissimo, si ricordano tutto sommato con affetto? Affetto troppo, forse esagerato. Grazie Diego. Ah, e si affaccia a questo punto anche un altro argomento. L'esame di maturità, o anche un esame particolare all'università o quello della patente, si risogna nel tempo e diventa un vero e proprio incubo. A quanti di voi accade? Condividete con noi l'esame più significativo della vostra vita, magari c'è anche qualche episodio divertente. 348-075-8060, anche vocali, mentre arriva Ultimo, Romantica.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: James, The Cranberries su Radio Suvasio dal 1993. Buona serata, buona domenica da Francesca. Insieme a me ci siete voi con i vostri messaggi al 348-075-8060. State condividendo questa sera gli esami più significativi della vostra vita e se ci sono aneddoti particolari legati ad essi. Vediamo chi ci scrive. C'è Sabrina da Ravenna. Ciao Francesca, nel periodo in cui mi stavo preparando per l'esame di guida soffrivo di torcicollo, per cui lascio immaginare i miei parcheggi o le inversioni a U, ma il giorno dell'esame, miracolo, non ho avuto il torcicollo, ho superato brillantemente l'esame. Grazie Sabri, hai avuto l'angelo della patente al tuo fianco, grazie. Poi c'è Fabio. Vediamo, all'esame di guida l'istruttore mi chiede di fare un'inversione in una salita al 20-25%. La realizzai benissimo, dopo pochi minuti in un'altra strada me la richiese di fare e io, tutto gasato, la rifeci e invece zac, tranello, eravamo in un senso unico, bocciato. Ai ai ai, vedi ad essere troppo sicuri? Vediamo, quando è così, soltanto quello che abbiamo davanti si perdono tutti i dettagli che poi sono quelli che fanno la differenza spesso. Grazie Fabio. Sentiamo anche un vocale. Chi c'è?
1: Buonasera, da Gianni di Sora. Ricordo con piacere gli esami di maturità, in particolar modo quando mi sono presentato con l'esame in inglese. Il professore mi andava orgoglioso. Ci diceva sempre, per quei pochi che poi lo abbiamo scelto, guardate, l'inglese vi servirà in futuro. Attualmente con il mio lavoro, andando anche fuori all'estero, lo utilizzo ben volentieri in memoria e in ricordo di questo professore d'inglese che non c'è più. Quando mi chiesero di parlare di qualcosa, qualche argomento a piacere, Samuel Taylor Coleridge.
0: Wow, eh sì, anche questa cosa non si dimenticherà mai, cioè l'argomento a piacere che abbiamo portato alla maturità. Grazie Gianni, hai reso soprattutto felice il tuo professore. E stiamo ricordando gli esami più significativi della vostra vita, se ci sono stati episodi particolari, divertenti, degni di nota da segnalare. E ora che siete più grandi, altra domandina interessante, sareste in grado di riaffrontarli? 348 075 80 60. C'è anche Irama Cabana.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

0: meraviglia, la compagnia c'è, Vasco Rossi su Radio Subasio, pochi minuti alle 22, sono Francesca, buona serata, buona domenica, si continua con voi, con i vostri messaggi, si parla di esami questa sera, vi ho chiesto di condividere l'esame più importante della vostra vita, quello che ricordate magari con più affetto, anche perché c'è legato un ricordo, non so, divertente. C'è Sara, dalla provincia di Caserta ci scrive, ciao Sara, io ho quasi 40 anni, il mio esame di stato lo sogno ancora. Ho un bel ricordo, parla per un'ora e mezza e l'ultimo prof che avrebbe dovuto farmi una domanda, il prof di arte, mi disse basta, spegniti e vai al mare. PS, non andai al mare, andai a festeggiare al concerto di Vasco Rossi. Era il 2005, Sara, che meraviglia, Vasco che abbiamo appena sentito, che è stato il tuo regalo praticamente d'esame. E sentiamo invece anche un paio di vocali. Chi c'è? Chi siete?
1: Io 50 anni fa esattamente ho preso la patente e ricordo che mi accompagnò mio padre alla provincia, una provincia del Lazio, e non avevo il documento d'identità, non mi fanno fare l'esame. Mio padre arrabbiatissimo, chiaramente, usciamo fuori, casualmente passa con la macchina il sindaco del mio paese e lo fermiamo, siccome ero molto amico, gli chiesi che potevamo inventarci e mi portò in un ufficio lì della provincia dove, insomma, con una mia foto su un foglio fece scrivere da una segretaria, mise un timbro che appena appena si vedeva della più o meno grandezza Tornai giù e mio padre imboccò un senso unico che era strano, lo fermò il vigile, la multa, proseguì a piedi, insomma alla fine riuscì a fare l'esame.
0: Beh, alla fine insomma è andato tutto a posto, anche se un po' all'italiana, però insomma ci passiamo sopra, è stata un'impresa epica praticamente, un racconto meraviglioso, grazie per averlo condiviso. Sentiamo anche chi c'è, chi altro?
2: Ciao Franci, io la maturità l'ho rifatta 4 anni fa alla serale, mi sono diplomata con 75 e me lo ricordo con maggiore soddisfazione perché è stato il momento più bello della mia vita, l'ho dedicato a mio papà che non c'è più, tanto per cambiare, e alle persone a cui tengo. Un bacio da Sesto Fiorentino, Giulia.
0: Grazie Giulia, ricordo dolcissimo e brava doppiamente perché gli esami fatti da adulti, che grande fatica, non so se sarei in grado, detto sinceramente. Amici, continuate a condividere al 348 075 80 60 un esame che ricordate, un esame importante della vostra vita, che sia patente, maturità o altro, e magari qualche aneddoto anche divertente legato a questo esame. Fatelo anche con un bel messaggio vocale, continuo a salutarvi tra poco dopo le 22. Intanto Ed Sheeran, Celestial.

22.03 si continua insieme a me Francesca Quaglietti fino a mezzanotte. Buona serata amici, vi porto ora al 1995, prossima collection degli Oro, Vivo Per.

0: Bellezza, incanto e nostalgia. C'è anche Alessandra Amoroso su Radio Subasio. 22 e 12 minuti, ci sono anch'io Francesca, ci siete soprattutto voi con i vostri messaggi stupendi. Questa sera si è parlato e si chiude qua l'argomento con quest'ultimo spazio per i vostri messaggi. Si è parlato di esami. Vi ho chiesto di condividere con noi quello più importante della vostra vita e se c'erano degli aneddoti particolari legati ad esso. E vediamo, ci scrive Elena da San Cesareo. Ho 59 anni, la maturità data solo pochi anni fa. Orgogliosa, quel giorno ero emozionata come non mai. Mi colpì la grande approvazione della commissione di fronte al grande impegno di 3 anni di un adulto. Ne serve un bellissimo ricordo. Grazie Elena per averlo condiviso e hai davvero tutta la mia ammirazione. Come Pupo ha fatto praticamente, ma come fanno tanti in realtà, è davvero davvero tosto, difficile secondo me rimettersi in gioco a una certa età, soprattutto per quanto riguarda lo studio, ma lo dico dal mio punto di vista perché lo troverai veramente difficile. E continuiamo con i vostri messaggi. Chi siete?
1: Buonasera a tutti, io sono Deborah dalla provincia di Teramo. L'episodio che mi fa più sorridere è quando ho dato l'esame della patente e non avevo mai fatto un parcheggio durante tutte le lezioni e niente, praticamente feci il parcheggio e mi dissero bravissima, ha visto anche il cancello. Io mi girai e gli dissi scusi, quale cancello?
0: Ah, ecco.
1: E giuro che ancora adesso non riesco a fare i parcheggi, non sono capace.
0: Vabbè dai Deborah, basta che trovi i parcheggi frontali.
2: Io quando ho fatto il mio esame di maturità nel 99 arrivai a scuola e praticamente i miei compagni mi dissero guarda che serve la carta d'identità e io non ce l'avevo, che tornai di corsa a casa 10 minuti, sì, ero vicino a scuola, per fortuna poi trovai un passaggio per cui arrivai in tempo per fare gli iscritti. Argentina da Firenze.
0: Argentina, un inizio decisamente in salita.
3: È stato bellissimo, era il mio esame di terza media, io ero nel mood ribelle, proprio non avevo voglia di rispettare i canoni, cioè volevo essere valutata per la mia intelligenza, non per il mio aspetto e tutto, perché i miei compagni si vestivano tutti bellini. Ho detto no, io non voglio seguire il sistema, praticamente ho messo una tuta fluo gialla perché giocavo a basket e la canottiera. È stato bellissimo perché tutti i miei professori mi stavano guardando malissimo per l'aspetto, quando io volevo che valutassero il contenuto. Però dai, alla fine mi è andato bene e l'ho superato, perché diciamo che era un po' la cocca, diciamo.
0: Eri un po' la cocchina. Comunque applausi per Caterina da Montecatini, e c'è scritto dopo il tuo nome e hai tutta la mia stima infinita per la tuta fluo. Sei tu in realtà che hai dato una lezione a loro. Grazie Cate per il tuo racconto. E con te si chiude il tema di stasera. Mi sa che non sono riuscita a leggere tutti perché eravate un bel po' e mi dispiace sempre tanto. Vediamo ultimi saluti dalla Norvegia, ci scrivono ma non leggo il tuo nome, quindi vabbè, comunque i saluti ti arriveranno lo stesso. Grazie per aver condiviso gli esami più importanti della vostra vita. Il tema, come detto, si ferma qua, ma ora potete continuare a scrivere al 348 075 80 60. Questa volta i vostri messaggi dovranno diventare romanticissimi, perché alle 22:30 circa avrà inizio Per un'ora d'amore. E allora iniziate a mandarci i vostri vocali romantici a questo numero, in cui scegliete il brano che è legato alla vostra storia, con una breve dedica, anche una cosa semplice, basta che nasca dal vostro cuore, aggiungendo naturalmente i vostri nomi, cosa da non dimenticare. Ma tra pochissimo ricorderò tutto appunto per partecipare a Per un'ora d'amore. Intanto si continua con Buon viaggio, Share the Love, Cesare Cremonini. Buon viaggio.

0: Sei la più bella del mondo, c'è anche Raff su Radio Subasio quando mancano pochissimi minuti all'inizio di Per un'ora d'amore. Allora, amici innamorati in ascolto, mandateci adesso subito il vostro messaggio vocale al 348 075 8060, vocale romantico in cui scegliete il brano da dedicare al vostro lui e alla vostra lei, aggiungendo una breve frase romantica e naturalmente entrambi i nomi, lo dico sempre perché a volte uno dei due si dimentica, insomma, di specificare l'altro. E ditelo, ditecelo anche adesso al 348 075 8060. Fate la vostra richiesta romantica e, se possibile, cercheremo di accontentarvi nel corso della serata dalle 22:30 fino alle 24. Per un'ora d'amore tra poco avrà inizio e allora fate sentire le vostre voci da innamorati, mentre arriva anche Rico Nigiotti, Ogni volta che non so volare.
1: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: con il nostro jingle, il jingle più famoso, credo, dell'universo radiofonico, inizia Per un'ora d'amore di questa sera, Per un'ora d'amore che vi fa accompagnare dalle 22.30 alle 24, insieme a me Francesca Quaglietti questa sera fino a mezzanotte e insieme a voi e ai vostri messaggi romanticissimi che stanno già arrivando al 348 075 80 60, anche con le vostre voci, perché come ho detto potete inviarci anche le vostre richieste attraverso un bel messaggio vocale in cui scegliete il brano da dedicare aggiungendo una piccola frase dolce e naturalmente i vostri nomi. E allora sentiamo la primissima innamorata che fa questa dedica per il suo Adriano. Chi c'è?
1: Ciao, io sono Giulia e vorrei dedicare a mio marito Il cielo in una stanza, perché è la canzone che abbiamo ballato al nostro matrimonio e tra poco diventeremo genitori, quindi è un momento molto significativo e importante per noi.

0: Sting e Mary J. Blige su Radio Subasio 22:39 per un'ora d'amore iniziata da poco, ma ci avete già regalato una grandissima emozione con il primo brano scelto attraverso un messaggio vocale, come avete sentito, al 348-075-8060. Sentiamo il prossimo innamorato. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, sono Salvatore da Napoli. Volevo dedicare Bella di Biagio Antonacci alla mia dolce farfalla Francesca,

Scopri le web radio di Radio Subasio. Subasio Collection è la colonna sonora della vostra vita. Una selezione esclusiva dei più grandi successi. Subasio per un'ora d'amore propone le più belle canzoni d'amore. Ogni canzone un'emozione. Puoi ascoltare le nostre web radio dal tuo computer su radiosubasio.it o dal tuo smartphone e tablet scaricando gratuitamente l'app di Radio Subasio.

0: Cuori in tempesta, c'è anche Neck su Radio Subasio, 22:49, questa è Per un'ora d'amore, io sono Francesca e sentiamo chi è il prossimo innamorato che fa sentire direttamente la sua voce.
1: Ciao Radio Subasio, vorrei dedicare con tanto amore a mia moglie Verusca il brano A mano a mano. Un saluto a tutti, da Gianmaria.

0: Di sole d'azzurro c'è anche Giorgia su Radio Subasio. Quando manca pochissimo alle 23, si continua con Per un'ora d'amore. In arrivo un'altra richiesta.
1: Ciao, sono Fabio dalla Fippilì, sto tornando da un weekend a Castiglioncello stupendo con la mia ragazza e volevamo sentire Comuni Immortali di Achille Lauro. Fabio e Veronica.

E con Comuni Mortali di Achille Lauro arrivano le 23 passate da un minuto in questo secondo e arriva a Per un'ora d'amore su Radio Subasio la storia d'amore della serata, come sempre minuto più minuto meno a quest'ora, che ci è stata condivisa all'email redazione@radiosubasio.it. E questo è l'indirizzo a cui mandarci, a cui condividere la vostra storia, come ha fatto Simone, che ci ha raccontato brevemente la sua storia con la sua Teresa, sposa da pochissimo, si sono sposati da appena due mesi e sono tornati da poco da un viaggio che sognavano entrambi da sempre. In Sud America hanno fatto un giro enorme, ce lo racconta, un'avventura tra paesaggi spettacolari e tante emozioni condivise e ricordi che porteranno sempre con sé per sempre. Non è stata solo una vacanza, ma è stato, scrive, il grande percorso fatto insieme da marito e moglie, fatto di tante scoperte, sorrisi e anche tanta complicità. E dopo questo breve racconto, Simone vuole far arrivare la sua dedica alla sua Teresa, la dedica con cui conclude la sua email. Amore mio, sono passati solo 2 mesi dal nostro matrimonio, ma ogni giorno sono sempre più convinto di aver fatto la scelta più bella della mia vita. Grazie per ogni sorriso, per ogni avventura che viviamo insieme e per aver reso indimenticabile anche il nostro viaggio. Questo è solo l'inizio di un cammino che voglio percorrere sempre al tuo fianco. Ti amo immensamente, tuo Simone. Toto, Elvi.

Si continua emozione dopo emozione con Per un'ora d'amore su Radio Subasio alle 23 passate da 9 minuti. Ci sono io, Francesca Guaglietti, questa sera con voi fino a mezzanotte, e sarà così in realtà anche per tutta la settimana prossima. Da lunedì alla domenica vi farò compagnia 21-24. Continuiamo con un'altra bella richiesta romantica, naturalmente arrivataci attraverso WhatsApp. Ci ha scritto Valentina di Napoli, che dice: dedico a mio marito Francesco il regalo più grande di Tiziano Ferro. Siamo cresciuti insieme, sono 30 anni che stiamo insieme, una splendida famiglia con due figli, e sì, oggi posso dire: sei il regalo più grande.

qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo.

0: Non ti dimentico, ci sono anche i Modà su Radio Subasio e si continua emozione dopo emozione con Per un'ora d'amore fino a mezzanotte su Radio Subasio, l'appuntamento più romantico. E si continua con un'altra bella richiesta. Ricordo che potete mandarci anche i vostri vocali al 348 075 80 60, dove potete scegliere il brano che è legato alla vostra storia, aggiungendo una breve dedica, anche una frase molto semplice, purché sia romantica, e senza dimenticare naturalmente i vostri nomi. Sentiamo la prossima richiesta. Chi c'è?
1: Ciao Radio Subasio, vorrei dedicare la canzone al mio amato Lorenzo, Un senso di Vasco Rossi. Dai.

Spice Girls su Radio Subasio a Per un'ora d'amore alle 23:30 precise. In questo momento stiamo entrando nell'ultima mezz'ora del programma e ci entriamo con un altro bellissimo classico. In arrivo c'è Jovanotti con Un mondo a parte, scelta da Michela di Aprilia con questo messaggio: sono in viaggio con il mio compagno Angelo e stiamo tornando a casa. Volevo dedicargli questa canzone e dirgli che lo amo da impazzire.

Lascia che ti baci un'altra volta, non come un addio ma come un benvenuta. Benvenuta dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano. Occupa

Continuano le emozioni su Radio Subasio perché state ascoltando per un'ora d'amore, state ascoltando le richieste degli innamorati in ascolto e in arrivo. C'è il prossimo. Ci ha scritto Giovanni: vorrei dedicare alla mia fidanzata Valeria Ti sento di Ligabue e dirle quanto sono stato bene in questa bellissima giornata passata a festeggiare il suo compleanno. Ti amo, amore mio.

fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: che è stato, oramai non ci credi. Potevi fare di più.
1: Potevi fare di più. C'è Arisa su Radio Subasio 23:45, ancora una buona serata da Francesca, e con Arisa arriva l'ultima richiesta, almeno per questa sera. Ricordo che chi non è stato accontentato potrà provare anche domani sera, perché Radio Subasio c'è ogni sera dalle 22:30 fino alle 24. Sentiamo il prossimo e l'ultimo innamorato, almeno per la serata.
2: Buonasera Radio Subasio, sono Luca dalla provincia di Fermo. Volevo dedicare, se era possibile, la canzone di Laura Pausini, Se non te, alla mia ragazza Alice. Grazie.

Straordinaria Mina con Io te, che ci porta dritti alla fine di Per un'ora d'amore di questa domenica sera, che tra 5 minuti appena sarà diventata un nuovo lunedì, l'inizio di una nuova settimana. E ci siamo arrivati con tutta la dolcezza di Per un'ora d'amore, che ricordo c'è tutte le sere dalle 22:30 alle 24, e chi non è stato accontentato questa sera potrà riprovare anche domani sera e così per tutta la settimana, scrivendoci un messaggio al 348 075 80 60. Come avete sentito, potete inviare anche i vostri vocali d'amore, sempre con la richiesta che riguarda il brano che rappresenta meglio la vostra storia, aggiungendo una breve dedica senza dimenticare i vostri nomi. C'è un'altra cosa bellissima che potete fare, molto ispirante, molto poetica: condividete con noi la vostra storia d'amore all'email redazione@radiosubasio.it. Altro modo facile facile invece per prenotare il brano, lo stavo per dimenticare, scriveteci, prenotatevi il brano attraverso l'app di Radio Subasio, scaricabile gratuitamente dal web, e dall'app potete partecipare a tantissimi appuntamenti nel corso della giornata di Subasio, tra cui appunto Per un'ora d'amore, compilando i form che trovate nella sezione apposita. Il riassuntino della serata l'ho fatto, io Francesca Quaglietti mi fermo qua e vi ringrazio per avermi fatto compagnia fino a quest'ora. Vi aspetto, sorpresa, sorpresa, anche domani sera, e sarà così per tutta la settimana, dalle 21 alle 24 ci sarò io. Vi auguro una notte dolcissima e ve la auguro con questo ultimo classico d'amore, La cura di Franco Battiato, e questo ultimo pensiero d'amore della notte di Cesare Pavese. Ti amo. Di questa parola so tutto il peso, l'orrore e la meraviglia, eppure te la dico, quasi con tranquillità. L'ho usata così poco nella mia vita e così male, che è come nuova per me.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Radio Subasio. Subasio.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.